0: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Gabellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio a Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito. Per info logistiche, arrembaggio @federazioneanarchica.it

dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, il tempo e il radio blackout. E 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Bisrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34 666 73263. Cisti, viaggia informato.

0: venerdì 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mask House Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. Quattro chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit. Notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

Il secondo pezzo che ho suonato era Hemorrhoid, che parlo di un'esperienza personale, però è sempre un'esperienza personale che viene riflettuta in un ambito generale della Val di Succa, dove siamo pieni di queste grosse emorroidi. Se voi salite dalla Leitera lo vedete questo cantiere, dall'alto immenso, più il cantiere della Clarea. Queste sono grosse emorroidi che ci fanno sanguinare ormai dal 2005, sono 19 anni. Bon.

se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto. La cacchina poi arriverà, un'esplosione di felicità, emorragia, retrospettiva, cubetti di ghiaccio e tamponi radioattivi, cannucce in vena, schizzi di sangue, sadico chirurgo, trauma anale.

lei faceva l'infermiere. No signora, mi facevo di eroina, dovrebbe cominciare a farsi pure lei. Così forse imparerà bucare con l'ago, non con la canula. E sposta i cosi che non vede un coso, mi deve entrare con il bisturino nel culo.

Quaresma in libertà, un parasita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: can connect, I can connect.
1: Sono emozionato.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Vissarabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Vissarabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Vissarabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

0: l'obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo, non è solo andando. È condiviso, sì,
1: è condiviso.
2: Multitox.
3: Birra.
4: Sei vantaggiato.

0: 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mescal Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. 4 chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit. Notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.

0: end of the record. The record has faded by this point.
1: Allora, facciamo una prova, ti do io via tre.
2: Il NPC in the house.
1: Siamo ancora uno.
2: Il NPC in the house.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini, le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.
1: Voglio arrivare per i conti con la vita! Voglio arrivare per i conti con la vita!
2: Protecting your home, boys. Watching out for one another. Some y'all don't do, y'all don't watch out for you and die for him with you. You saying that now on TV, but you wouldn't die for him for real. I die.

Il mescal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mescal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. Venti anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: La questione è più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

0: per la colazione dei tuoi bambini? Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Va, ma con Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati bubboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta qui

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal

0: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Capellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito. Per info logistiche, arrembaggio @federazioneanarchica.it.

0: Hi guys, sono Pino Scotto. Anch'io ascolto Radio Blackout. E come diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.
1: Move me. Like that, you'll pop some motion.

0: diciamo, di riscaldamento, e insomma lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Robin Gristol.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro Robin Gristol.

0: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Capellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio a Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito. Per info logistiche, arrembaggio @federazioneanarchica

Valley Road, they'll

your Dan and Juan. I want you to live in it, baby.

0: Multitox.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condiviso.
3: Multitox è bellissimo.
4: Mamma, mi dai le chiavi che devo andare?
5: Ecco, sei appena ritornata a casa, esci di già. Ma io non lo capisco, non hai un po' di pensiero per i vostri genitori? Devo fare tutto io, la casa che ne manda avanti. Sempre in giro, in mezzo alla strada, suonare il tamburo, la chitarra. Hai solo 15 anni, non lo so. Cerca di capire un po' questi poveri genitori che sono sempre qua a servirti.
4: Ma dobbiamo provare.
5: No, insomma, non è possibile, non è. Ho detto di no e no, basta, eh.
4: Ma dai, mamma, non rompere.

0: Lunedì 17 luglio al Mescalo occupato di Collegno ci sarà Mapping Mask House Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di DJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. Quattro chiacchiere su proiettori Clip Sync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e DJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit. Notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi DJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

E siamo tornati in diretta. Sempre le libere e liberate frequenze del 105.2 è abbastanza. Sempre in onda come ogni mercoledì verso l'ora di più o meno pranzo, prima di pranzo, dopo pranzo, insomma dipende. La Pennichella, il programma che vi sollazzerà le orecchie. E oltre a sollazzare le orecchie, disturbarvi la cute e irritarvi le sinapsi, anche dei numeri di telefono, ovvero quelli della radio, per mettersi in comunicazione con la suddetta radio, ovvero le libere frequenze di Blackout. Numeri che rispondono al numero di 011 24 95 669 per eventuali squillini che poi andremo a reinterpretare a nostro piacimento e dispiacimento. E il 346 6673 263 per eventuali messaggini. SMS, WhatsApp, Telegram, quant'altro segnalo, e anche per segnalare la presenza e l'ubicazione di eventuali gendarmi, birri e quant'altro all'interno e all'esterno delle mura cittadine. Potete anche provare a fare delle richieste. Se le canzoni che richiederete saranno già inserite nella scaletta, verrete accontentate. Però io sento che stanno, prima o poi partiranno questi Los Prisioneros con la loro Perché No Se Van. E immagino che prima o poi questo brano, oltre all'intro, avrà anche qualcosa da dire. Chi lo sa? Mi taccio.

mio padre è diventato mia madre è diventata mia zia nell'arco di 4 mesi. E io ti dico tutto questo, grazie, grazie, grazie, grazie.

Goblin.

0: viene dalla terra, si crea dalla terra, arriva tramite i piedi,
1: poi si ferma qua, lo inizia a sentire qua, e si sente quella bestemmia, si inizia a creare, e start to build up.
0: And then?
1: Porca madonna, cioè capito, it like comes out, it's so nice, capito, proprio like, bellissimo, c'è altro che meditare.

0: grano è un portale energetico e il bagno è una cella che ingabbia la nostra Ana, privandola della libertà di esprimersi,
1: che fa sparire il frutto del nostro corpo invece di lasciarlo maturare sul terreno, là dove potrebbe generare qualcosa di cui in futuro potremo nutrirci.
0: Come diceva il Dalai Lama, l'Ana è il velo squarciato che separa l'anima dal mondo. Per questo non dovremmo usare detergenti industriali né l'acqua calcarea di acquedotti di origine patriarcale. Lasciate che la natura faccia il suo corso.
1: E se a volte senti la tua Ana stringere il nodo come a trattenere il fiato della tua voce interiore, lascia andare, non cedere al ricatto di chi ti vuole in silenzio.
0: Non tenere dentro ciò che hai il diritto di uscire fuori. Come diceva Hermann Hesse, ciò che conta è tutto dentro di noi, basta farlo uscire.

E questi erano in Mala Question con Diesel, così giusto per ricordarci che a breve finiranno gli sconti, oddio, parola grossa, però il prezzo del diesel potrebbe risalire nonostante i prezzi siano, vabbè, direi di andare avanti. Questa è Sarao con Sue El Calor.

Cecillino mi piacciono gli sbirri nel mio intimo. Cecillino mi piacciono gli sbirri nel mio intimo. Cecillino mi piacciono gli sbirri nel mio intimo. Cecillino mi piacciono gli sbirri. Ok, come fa? Nel mio intimo. Cecillino mi piacciono gli sbirri nel mio intimo. Cecillino mi piacciono gli sbirri nel mio intimo. Cecillino mi piacciono gli sbirri. Rap a

0: Da Rio della Noce.
1: Ci tenevo ad aggiungere una cosa. Dello stretto di Hormuz non ci frega nulla. Preparatevi. Da Rio.

0: negativi o hai messo dei like e dei commenti negativi su di me. Quindi chi è bloccato rimane perennemente bloccato.
1: Chi è Dio che la juntilla non daña? Io fumo per il coro e il malboro lo adotego.

0: ciudad, bitch.
1: Me gustaría llegar a ver la puta con mis propios ojos.
2: E arriva un messaggino al 346-66-73-263 che ci fa sapere dell'esistenza di una classifica dei sindaci più amati d'Italia. Questa roba ovviamente trasforma la politica in tifo da stadio, in sport, e quindi noi della Pinichella pensiamo che se proprio bisogna trasformare la politica in un qualche sport, così anche per salvare capra e cavoli, perché non trasformarla in un'attività venatoria, così finalmente anche i cacciatori possono essere contenti e andare a cacciare qualcosa che impatta veramente male sull'ambiente.
3: Me parece que te vi bailando un día.
2: I sindaci.
3: Me parece que te vi muy zaramulla en la plaza de la tierra mía bailando cumbia. Bye, love.

0: ho ricevuto solo bruttissimi commenti da parte di tutta l'Italia, però anche bellissimi commenti. Vi volevo lasciare così a tutti voi. Ciao.
1: Siamo rimasti svegli fino allo scadere del tempo.
2: Adesso possiamo andare a fare la nostra meritatissima pennichella. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima settimana.

Buon pomeriggio, cari radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Blackout, l'unica radio libera dell'etere torinese. E oggi ascoltiamo, introduciamo la nostra puntata con un brano significativo per in vista di quello che succederà oggi pomeriggio nel quartiere di Barriera, e cioè che ci sarà una nuova punta di fasci tra via Senzione all'angolo via Martorello, oggi alle 8:30, appunto sempre inneggiando alla tra virgolette riqualificazione del degrado, ma sappiamo perfettamente che cosa vuol dire. E intanto, per insomma entrare nel mindset di chi sono davvero queste persone, ascoltiamo It's Okay to Punch Nazis delle Cheap Perfume.

Diversi gruppi Facebook di Barriera hanno lanciato una manifestazione in largo Giulio Cesare contro degrado e delinquenza. Questo solito slogan il cui significato nasconde solo soluzioni razziste legate alle deportazioni. Vivere Barriera di Milano oggi vuol dire fare i conti quotidianamente con l'isolamento imposto da una società che ci toglie tutto, dalla sanità alle case, al lavoro, alle scuole, che vuole creare un nemico interno, solitamente persone migranti e povere, contro cui scagliare tutta la nostra rabbia, così che il potere e i responsabili rimangano impuniti. I gruppi che rilanciano questo appuntamento sono i soliti fotografare le diverse scene di povertà, abbandono, sofferenza e solitudine che aleggiano nelle strade di quartiere, dando la colpa a chi vive queste situazioni e volendo come unica soluzione la loro deportazione, il loro allontanamento, il carcere, il CPR, il TSO. Di fronte a tutto questo, le persone sono state così terrorizzate da giornali, politici vari e media, che non si guarda più in faccia a nessuno e si richiede solo una sicurezza basata sull'esclusione, l'isolamento, la tranquillità di chi fa il suo dovere, che di fatto è lavorare, consumare e produrre. Niente di più, niente di meno. Noi rispondiamo a questi discorsi razzisti, semplicistici e pieni di odio con una contromanifestazione che possa rispondere alle banalità che verranno scandite a suon di tricolori e inno d'Italia.

la sicurezza non è avere più divise in ogni angolo della città. Ci sentiremo al sicuro solo quando ogni persona avrà una vita dignitosa, un tetto sulla testa, una rete di persone che la circondano, barriere di chi la vive. Basta farsi terrorizzare da chi viene qui per fare propaganda.

Intanto, mentre ascoltiamo le Rodilla che fanno hardcore Latin punk da Pittsburgh. Parliamo un po' anche degli altri eventi che ci sono qui nella nostra città torinese questo mercoledì 8 luglio. Adesso sono le 14:43. Ricordiamo che in via Tarino 12C il centro di documentazione Porfido apre oggi pomeriggio dalle 16 alle 19:30.

è al Mezcal Squat nel Parco della Certosa in Reale di Collegno, uno dei nostri luoghi insomma ancora non soggetti alle dinamiche di consumo di mercato istituzionali inquadrate e che sta venendo attaccato quest'estate appunto da minacce di sgombero. Oggi pomeriggio dalle 18 a l'una di notte c'è una chiamata creativa. Dalle 18 avremo la casa a chi ha voglia di sporcarsi le mani con un po' di vernice, a seguire la solita cena bella vita che non ci stancherà mai. Il Mezcal Squat è uno spazio autogestito e le attività svolte al suo interno si basano sulla condivisione. Non vi è circolo di denaro. Porta quello che vorresti trovare, utilizza la cucina e prepara quello che vuoi da mangiare. Solo complici e solidali, nessun cliente. No maci, no fasci, no sbirri. Siento.

per sapere quali altri eventi, ritrovi, incontri, informativi, cinemini e tutto quello che può venirvi in mentini, potete andare su gancio.cisi.org per consultare la agenda condivisa collettiva torinese e avere più informazioni anche sugli eventi di cui ho parlato adesso.

Queste erano le Rodillas da Pittsburgh. Il demo si chiama Rather Die Standing. Adesso facciamo un piccolo throwback a quel del Blackout Fest. Con Something Mean dei Gentileschi. Something.

se la tecnologia mi assiste. Volevo andare verso la chiusura dell'episodio con una letturina della nostra rubrichetta libri distopici che ci piacciono. E vi leggerò un estratto da Parti e omicidi di Murata Sayaka. Un libro contenente tre racconti molto breve di 150 pagine che racconta di questo Giappone distopico in cui appunto se tu dai alla luce 10 persone, 10 esseri viventi, poi hai il diritto di uccidere una persona di tua scelta.

mia sorella disse di voler diventare una gestante quando lei aveva 17 anni e io 14. Frequentavo la scuola media e mi ricordo che cercai di dissuaderla con tutte le forze. Ma come ti salta in mente una roba del genere? Non dirlo neanche per scherzo, ti rendi conto? Partorire 10 volte, vuoi morire? Gestante. Hanno fatto in modo di farla suonare come una bella parola, per spingerci a credere che sia qualcosa di fantastico, ma in realtà equivale a sottoporsi a una tortura. Mi sbaglio forse? A quel punto è molto meglio la pena di morte, almeno si sa fin dall'inizio a cosa si va incontro. Non ci posso credere, questo mondo è impazzito.

noi, Cuco. La pazza sono io e tu lo sai bene. Sussurrò Tamaki sorridendo con infinita dolcezza, accarezzandomi piano i capelli con le sue dita bianche affusolate. Di lì a breve, mia sorella lasciò il liceo e diventò una gestante. Non potrò mai dimenticare il giorno in cui la portarono in ospedale per la prima gravidanza. Era piena estate e le cicale frenivano all'impazzata, come se scavassero a poco un solco nel cervello. Da quel giorno, tutte le volte che sento le cicale lamentarsi nella calura estiva, mi sembra di uscire di senno.

Mi sono accorta per la prima volta che mia sorella aveva impulsi omicidi quando frequentavo la scuola materna. Lei era in terza elementare, ma aveva già gambe e braccia lunghe e snelle e dimostrava più della sua età. Avevamo ciascuna la propria stanza, al piano superiore della nostra casa unifamiliare, ma quando mamma era al lavoro stavamo sempre insieme. E a volte, però, lei si rintanava in camera per lunghe ore. Io sapevo cosa faceva. Come era ovvio che fosse, le nostre stanze non erano munite di chiave e perciò, quando passava un po' di tempo e non sentivo più rumori, mi intrufolavo di soppiatto in camera sua e la vedevo lì col suo esile braccio allungato in avanti, percorso da rivoli di sangue, un cerotto sulla pelle.

non è giusto, preferirei morire io piuttosto che veder morire te, dissi una volta a mia sorella, sopraffatta dalla disperazione. Tu sei molto più bella e intelligente di me. Non dirlo neanche per scherzo, Ikuko. Io sono una persona molto cattiva e merito di essere punita. Me lo sussurrò sforzandosi di sorridere, mentre piangevo singhiozzi e le mettevo un cerotto sul braccio insanguinato.

Vedi, Cuco, dentro di me c'è qualcosa di molto cattivo e malvagio, mi disse con voce incredibilmente calda. Calma, desidero sempre vedere il sangue, in ogni momento, non posso farci niente e perciò rimedio guardando il mio, ma in realtà vorrei vedere quello degli altri. Non so perché, è più forte di me, ma io sento il desiderio di uccidere le persone. Fece una pausa. Basta, forse hai visto anche troppo. Allora, hai capito quanto sono cattiva?

L'ospedale si trova in una zona interna della prefettura di Chiba. Gli ospedali cittadini in grado di accogliere i gestanti sono in continuo aumento, ma mia sorella ha preferito optare per un posto circondato dalla natura, tranquillo e lontano dal caos.

La voce di mia sorella risuona da dietro la tenda bianca che nasconde il suo letto. I Cuco? Sì, sono io. Oggi ho una sorpresa per te. C'è qui con me un ospite speciale, nostra cugina Misaki. Te la ricordi? Sì, certo, continua a rispondere da dietro la tenda con molta dolcezza. Abbiamo giocato insieme quando era piccola. Posso aprire la tenda? Va bene, oggi sono di buon umore. Ho dormito un po'. Coperta da un lenzuolo bianco fin quasi al mento, Tamaki è distesa, supina sul letto. L'enorme pancione salta subito all'occhio. Misaki, in piedi al fianco a me, deglutisce a vuoto per lo stupore, producendo uno strano suono con la gola. Mia sorella si aggiusta con la punta delle dita i capelli corvini, tutti arruffati e appiccicati al collo alle guance. Poi fa uno sforzo per sollevarsi sui gomiti e mettersi seduta. «Chi è lei?» chiede indicando Sakiko.

Ti avevo avvertito, era meglio non venire, le dico. Tua sorella è impazzita, replica subito lei sussultando, come se fosse tornata in sé. Se fosse stato 30 anni fa ti darei ragione, ma adesso lei è assolutamente normale. Il mondo funziona così.

dopo la decisione di mia sorella di diventare gestante, per un bel pezzo continuai a provare una rabbia incontenibile. Odiavo il mondo, pur senza pensare che fosse sbagliato. Quel mondo che era cambiato in me che non si dica e aveva fatto del male a mia sorella. Ma anche lei era cambiata e alla fine l'ho capito. Io sento lontani da me sia il mondo di prima che quello di adesso. Il mondo cambia sfumatura poco a poco all'interno di un tempo sconfinato e per quanto il passato sia agli antipodi rispetto al presente, tutto resta sempre collegato come milioni di tonalità in una stessa cartella di colori.

Ci troviamo nel nido del center. Su entrambi i lati della sala, al di là di enormi pareti di vetro che ricordano quelle di un acquario, sono allineate numerose culle in cui sono distesi neonati. Quasi tutti piangono e strepitano. La loro pelle diafana, sottile e grinzosa, lascia intravedere un reticolo di capillari rossastri. Un piccolo esercito di uomini e donne in camice bianco si aggira in tutta la sala, indaffarato a dare il latte ai neonati.

La sala è immensa, sembra non finire mai. Continuiamo a procedere lungo il corridoio centrale, lo sguardo fisso oltre le pareti di vetro. Chissà qual è la bambina di mia sorella. Impossibile capirlo. Anche oggi, come tutti i giorni, gestanti e condannati al parto hanno dato alla luce nuove vite. In quel preciso istante, un neonato col cordone ombelicale ancora attaccato viene adagiato in una delle culle in fondo. Tamaki non sembra essere interessata più di tanto ai bambini. Ikuko, possiamo procedere anche più in fretta, mi dice.

Non appena raggiungiamo il pian sotterraneo, il frastuono dei pianti dei bambini sparisce come per incanto. Avanziamo lungo un altro corridoio per alcuni metri e ci fermiamo davanti a una massiccia porta in acciaio. L'addetto digita un codice e dice: a breve potrete entrare, verrò a riprendervi tra 12 ore esatte. Nel caso finiate prima, per favore chiamate utilizzando l'apposito pulsante che trovate all'interno. Prego, a più tardi.

se volete sapere come finisce il racconto, rubate, scaricate, in qualche modo procuratevi parti e omicidi di Murata Sayaka. Intanto ascoltiamo l'ultimo brano di One Out, l'EP delle Rub. Questo è Better in My Head.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026.

0: L'altro balza sul cannone.
1: Uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta.
0: Uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri.
1: Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere.
0: Un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa.
1: Un impegno in un duello generale e colonnello.
0: Una ciuffa con la mano il maggiore e il capitano.
1: Un infizio col pugnale il sergente e il caporale.
0: E intanto a poco tutto quanto a ferro e fuoco.
1: Per i nemici non c'è scampo quando c'è Nardi in campo.
0: Il Borbone se la squaglia abbiamo vinto la battaglia, vi vorrò.
2: Siamo sempre tre. Tre somari e tre briganti, un, due, tre.
3: Ah. Ai ai ai ai ai ai ai, 15:30 di questo meraviglioso mercoledì 8 luglio. Siete in ascolto di C'hai le storie, 105.250 Radio Blackout. La trasmissione del mercoledì pomeriggio che dalle 15:30 alle 17 vi tiene compagnia con storie inventate, storie reali, storie di lotta, di fuga, di ribalza.
4: Baciami, baciami ancora.
3: Storie al bacio, storie a 10 euro al grammo.
4: Che fosse l'ultima volta.
3: Si continua imperterriti nonostante l'estate e la calura. Sempre con ottima musica.
4: Shake.
3: 346-66-73263, tutto per tutti i servizi di messaggistica. E naturalmente per sentire. Per tenere attivo il servizio Cisti Viaggiare Informati, segnalarci pattuglie e controllori che ammorbano la città. 011 249 5669 invece per le chiamate in diretta.

0: Dunque, quest'oggi una puntata molto ricca, avremo due collegamenti, andremo a spaziare un po' in varie questioni, varie ed eventuali. La prima sul concetto di bestialità, e ci aiuterà anche per preparare la prossima radiocarretta di mercoledì 15 che avrà luogo qui a Torino, uno degli ultimi appuntamenti per quest'estate prima di rivederci a settembre. Invece la seconda diretta, che si terrà più avanti verso le 4:30, sulla storia della misura repressiva, quale l'arresto preventivo, che come tutte le misure preventive, cioè tutte le misure repressive, non sono una novità. La novità invece qui a fianco a me, seppur ormai la voce è più che conosciuta, Stefania, bentornata qui sulle libere frequenze di Radio Blackout.
1: Grazie, grazie, ciao a tutte e tutti.
0: Ti vedo molto bene, allora non mi rimane che dedicarti questa canzone.
2: Per fare quello che ti pare,

0: Eccoci qua, siamo tornati in diretta dopo questa carrellata di musica un po' rinfrescante, ma andiamo un po' al nocciolo della questione di questa puntata. Infatti, come abbiamo anticipato, andiamo a parlare un po' di bestialità e lo facciamo in compagnia di Matilde Cassano, autrice del blog Storie Bestiali, collaboratrice della rivista Liberazione. Pronto, ci senti?
1: Sì, vi sento.
0: Ciao, benvenuta sulle libere frequenze di Radio Blackout.
1: Ciao e grazie mille per l'invito, davvero.
0: Benissimo, allora io direi proprio partire un po' dalla parola se non dal concetto quando si parla di bestia. A noi intanto, per fare una piccola introduzione, ci interessava questo discorso anche per allargarlo poi anche all'ambito umano, visto che ci siamo interrogati soprattutto nel corso degli ultimi 2 anni con questa guerra che si sta combattendo in Palestina, in cui si tende ad annientare il nemico, a trattarlo proprio come subumano, come cioè proprio togliersi l'umanità e al pari di una bestia. Quindi ci siamo interrogati cosa si intende appunto con questo termine e quindi la domanda è: in cosa si differenzia dall'animale? Sono i suoi comportamenti violenti, la disobbedienza a degradare l'animale, o ci sono proprio dei tratti distintivi? Perché mi vengono altri esempi invece in cui si parla di fiere quando si parla di grossi animali carnivori eccetera, così, o se no di belve quando timoriscono paura. Quando è che l'animale diviene bestia?
1: Allora, intanto complimenti per il vostro progetto e anche questa domanda, diciamo, non è facilissima a rispondere, penso, però per altri motivi ho di recente dato un occhio a delle voci dell'enciclopedia di Diderot, scritta diciamo nella seconda metà del 700, e anche lì, per dire, c'è la definizione di bestia e io trovo molto sensata questa definizione, per capire un po', cioè, magari anche storicamente, all'interno soprattutto di certi dibattiti magari anche più filosofici, ma anche proprio di culture comuni condivise europee, qual è diciamo la differenza tra l'animale e bestia. Ad esempio, in questa voce delle enciclopedie si dice per l'appunto che l'animale è un termine generico che si può usare per descrivere per l'appunto un essere vivente più o meno sensibile, a cui tra l'altro può anche appartenere l'uomo, cioè anche un uomo può essere descritto volendo come animale, ma la grande differenza, secondo almeno loro, ma mi sembra anche molto abbastanza attuale in un certo senso, con la bestia, è che il termine bestia viene usato proprio per declassare un essere vivente a uno stato inferiore, diciamo si fa riferimento soprattutto anche a un certo dibattito che c'è stato per tutto ad esempio i secoli dell'età moderna sul fatto e sulla possibilità che gli animali non umani avessero un'anima, avessero diciamo delle facoltà intellettuali e sensibili, e per l'appunto chi nega loro l'anima e queste facoltà viene definito, cioè dice che gli animali sono delle bestie, degli esseri inferiori, delle macchine. E per concludere, cioè, ci tengo perché mi ha stupito vedere proprio già in questa descrizione settecentesca che si dice che nel caso in cui non fosse vero che gli animali non abbiano quest'anima, e quindi nel caso le bestie non esistessero alla fin dei conti, si dice chi oserebbe senza scrupoli mettere le mani su di loro e versarne il sangue, chi potrebbe uccidere un agnello in tutta sicurezza e fiducia. Il sentimento che provano, di qualunque natura esso sia, nasce solo dai rapporti che hanno tra di loro, e se gli animali fossero capaci di provare piacere, di provare una sensazione, ci sarebbe una crudeltà inaudita nel far loro del male. Quindi insomma, questa bestializzare l'altro per diciamo distruggerlo e giustificare questa distruzione mi sembra molto purtroppo contemporaneo. Non so se ho risposto.
0: Sì, certo, tendenzialmente poi penso che si continuerebbe a fare anche in virtù dell'umano di sentirsi padrone e predatore di tutto il mondo, dell'incapacità appunto di empatia, ma comunque della sua volontà proprio di potenza, di poter governare tutto quanto. Prima hai anche appunto, sei ritornata alla questione dell'essere inferiore. Ecco, l'uomo bianco europeo spesso si è messo al centro del mondo con la sua tracottanza, con la sua forza, e ha deumanizzato, comunque ha messo sotto uno scalino inferiore tantissime popolazioni, in primis diciamo gli schiavi, tra cui appunto anche nel mondo animale sfruttiamo la forza lavoro da più o meno dall'alba dei tempi, o anche solo il concetto di fabbrica nato appunto dagli allevamenti intensivi, ma non solo, anche il colonizzato, che è una persona di serie B, una persona che non ha diritti, non ha un posto nella società se non quello nel gradino più inferiore, e poi sicuramente con la donna per l'aspetto riproduttivo. Quindi c'è tutta un'intersezionalità di lotte che riguarda gli animali, riguarda tutte queste categorie che sono state schiacciate, diciamo, per produrre la ricchezza e questa idea di forza e di automito che si dà l'uomo occidentale.
1: Beh, quello che dici temo che sia purtroppo molto vero, e infatti a mio avviso ci sarebbero davvero tante riflessioni da fare su questo tema, però una cosa che trovo particolarmente interessante anche è la funzione, diciamo, dell'animale in questo, diciamo, sfruttamento che sia lavorativo ma anche per l'appunto, cioè, culturale e filosofico, ed è qualcosa che si trova proprio secondo me storicamente a partire da un intreccio che secondo me è l'intreccio più importante e anche più utile per capire, diciamo, quello che avviene oggi, ovvero quello che è avvenuto a partire, diciamo, dalla scoperta delle Americhe e diciamo l'intensificazione della tratta atlantica, con questa triangolazione che si è avuto tra colonizzazione del mondo da parte dei popoli di alcune nazioni europee, sviluppo per l'appunto intensificazione della tratta schiavile atlantica, ma non era l'unica tratta schiavile, e sviluppo del capitale e del capitalismo nei modi più simili a come lo conosciamo oggi. E in questo senso, secondo me, anche la categoria animale è stata utile ai fini, diciamo, di questo sviluppo, di questa triangolazione, soprattutto se si va a vedere alla questione schiavile. Quando noi sappiamo, ad esempio, a partire da alcuni regolamenti, alcuni trattati, ma anche banalmente per l'appunto da caratteristiche linguistiche e culturali, che gli schiavi umani erano considerati al pari degli schiavi animali. Cioè, questa schiavizzazione non ha una vera ed effettiva differenza, tant'è che vi sono spesso delle equivalenze di schiavi umani e schiavi animali. Io ad esempio questa riflessione l'ho fatta a partire da due libri che ho letto l'anno scorso, che secondo me magari non avevano neanche l'obiettivo di mettere in luce questo aspetto in particolar modo con il mondo animale, però emerge evidentemente, che sono Perdi la madre di Hartman e Per un'ecologia decoloniale di Malcolm Ferdinand, che consiglio assolutamente, in cui, per dire, anche gli aspetti, diciamo, di ad esempio di commercio degli schiavi neri africani, ma non solo, erano equiparati allo stesso modo del commercio del bestiame, ad esempio. E una delle cose più caratteristiche, ad esempio, il branding o la marchiatura a ferro sul corpo degli schiavi. Questa è una pratica che nasce per l'allevamento, ma che diciamo è effettivamente quella pratica che permette poi all'animale di essere riconoscibile da parte del proprietario, e che poi viene alla stessa maniera applicata sugli schiavi umani. E un'altra cosa interessante anche sono alcune terminologie utilizzate, ad esempio, per descrivere gli schiavi fuggiaschi nelle colonie spagnole dell'America Latina, in cui la parola cimarron o cimarrones può essere applicata sia per lo schiavo fuggiasco umano che animale.
0: È così.
2: Ciao Matilde. Ciao. Sono Stefania. Ecco, quello di cui parlavi mi ha fatto pensare, ci fa riflettere sicuramente molto, e mi ha fatto pensare alla questione dell'incapsulamento linguistico che si è portati a fare proprio con un orientamento conquistatore, no? Con un orientamento che cerca di imbrigliare linguisticamente l'altro, e che è proprio quello che accomuna la bestializzazione dell'umano reputato inferiore, in particolare donna, della bestia, no? E la bestia, appunto, quindi l'animale. Mi viene in mente il neologismo coniato da Derrida in quel capolavoro che è L'animale che dunque sono, che è la parola animo. Lui dice che non si può parlare di animale, di animo, no? In animali al plurale in francese con la AUX finale, ma di animo, cioè un neologismo che coniuga insieme le parole animale e mo, parola, perché dice che quello che poi si tende a fare con gli animali dal punto di vista occidentale, da un punto di vista che è molto nostro, è molto conquistatore, appunto, molto colonizzante, è quello di rappresentarli, di parlarli attraverso la nostra lingua, quindi attraverso le nostre parole. Per cui lui dice: non possiamo parlare di animali, anche perché gli animali sono tanti e sono diversi, e noi utilizzando questa parola animale alla fine li mettiamo un po' tutti insieme, cancellando le differenze. È un po' quello che si fa anche con gli esseri umani marginalizzati: tutti coloro che non sono bianchi occidentali diventano neri, tutti coloro che non sono umani diventano animali. Quindi io trovo molto interessante, appunto, l'uso di questo neologismo volto proprio a mettere in evidenza il meccanismo di sopraffazione che passa in primo luogo attraverso la lingua, e che può far rendere anche conto molto bene della solidarietà che si viene a creare tra le soggettività marginalizzate, cioè lungi dall'essere un modo per paragonare certi esseri umani alle bestie, il fatto di solidarizzare con la soggettività vessata degli animali per le persone che vivono una marginalizzazione sociale, e invece proprio un modo per stringere una fratellanza o una sorellanza nei termini, proprio in questi termini qui, no? Cioè dell'essere parlati attraverso la voce dell'altro, dell'essere incapsulati nella lingua di un altro. E quindi in questo senso è molto bella l'operazione che specialmente i gruppi ecoveg transfemminili fanno, no? Di riappropriazione della propria voce, che sicuramente presenta delle criticità per il fatto che gli animali non parlano un linguaggio da noi comprensibile, come dice Wittgenstein, che se il leone anche sapesse parlare non capiremmo che cosa ci sta dicendo. Però è molto bello il fatto che si crei una sorta di laboratorio di sperimentazione all'interno dei collettivi ecoveg transfemministi, che ci sia proprio una laboratorialità, no? Un tentativo di costruire, ecco, un discorso diverso cammin facendo.
1: Bellissima questa riflessione, sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro mi sa, cioè, che magari da casa ci ascoltano persone veramente fan di Derrida, per cui grazie per averlo nominato e anzi spiegato davvero bene. Ma se posso aggiungere una piccola cosa a questa riflessione ultima che hai fatto su creare sorellanza, fratellanza, comunque solidarietà a partire da una funzione di sfruttamento, è qualcosa che in qualche modo, in qualche maniera, magari c'è un pochino, si potrebbe dire anacronisticamente, ma non per forza, si ritrova anche nel passato. E sempre a proposito di schiavitù, sfruttamento per il lavoro, mi viene in mente il fatto che spesso, essendo, diciamo, prima delle grandi rivoluzioni industriali, l'animale non umano o anche l'animale in realtà umano, la prima forma di energia del mondo premoderno, si sono create a volte nel corso dei secoli proprio delle sorellanze, delle fratellanze tra specie, ad esempio nei movimenti anti-abolizionisti della schiavitù, dove c'erano alcuni pensatori abolizionisti che riconoscevano gli altri animali come loro compagni nello sfruttamento durante il lavoro, oppure anche in alcuni movimenti radicali, religiosi, tendenzialmente anglosassoni, che sono stati anche questi ben studiati da Rybals, non so come si chiama, però sì.
0: Tornando al discorso invece della subalternità, diciamo che non basta a volte porre un individuo al di sotto del proprio status, ma bisogna anche criminalizzarlo, ovvero creare un mostro disegnandone la ferocia e la pericolosità. Anche in questo caso il mondo animale è stato d'esempio ed è stato poi traslato nella società umana, come per esempio in un articolo molto interessante che è scritto sul blog Storia Bestiale. C'è una lupa nell'Odigiano che spaventa terribilmente la popolazione e vengono prese misure drastiche di abbattimento di tutti i canidi della zona, o non solo, se no spesso si parla dell'invasione delle cavallette, e ancora una volta sono terminologie che poi vengono spostate, ma non solo terminologie, anche concetti che poi vengono spostati dal regno animale a quello umano.
1: Sì, anche questo è qualcosa che si vede secondo me abbastanza bene all'interno dei processi storici. I due esempi, diciamo, che hai portato fuori sui lupi e le cavallette mi sembrano molto esemplificativi. E certo, c'è stata una criminalizzazione, ma secondo me è anche interessante un po' ribaltare una prospettiva che a me sembra venga fuori tra l'altro a volte anche negli ambienti magari più animalisti o in certi ambienti, che vedrebbero tra l'altro gli altri animali come esseri indifesi e incapaci da assolutamente per cui l'intervento umano è necessario per la loro difesa, quando a livello storico forse può risultare anche strano dirlo, però ad esempio lupi e cavallette erano animali che potevano mettere in discussione anche il dominio umano e che noi nel corso dei secoli abbiamo imparato proprio a sradicare, tant'è che il lupo che poteva, diciamo, i lupi che erano ben presenti in tutta la penisola italiana verranno quasi portati all'estinzione verso la fine dell'Ottocento e primi del Novecento, proprio per la loro, diciamo, sì, sarà una sorta di immaginario molto negativo e colpevolizzante del lupo, però a mio avviso, cioè anche a partire da dei documenti d'archivio, era vero che i lupi potevano recare dei danni ad una comunità umana, predando il bestiame, attaccando esseri umani, ma forse la cosa che più faceva paura, ad esempio, portando con loro magari la rabbia o altri virus. Le cavallette o altri insetti potevano danneggiare i raccolti e per l'appunto in un contesto non estremamente industrializzato anche questo poteva davvero mettere in pericolo quel dominio diciamo indissolubile che noi diciamo pensiamo che l'uomo abbia sul resto del mondo vivente naturale, e per questo che noi gli abbiamo fatto la guerra e li abbiamo portati ci sarebbero anche tante altre possibili narrazioni, ma è per questo anche che sono stati criminalizzati e puniti sia a livello civile che religioso.
0: E qui si direi che si apre l'ultima domanda, perché infatti nell'ultimo articolo che avete preparato per Liberazione si parla di processi agli animali. Perché appunto, cioè, nonostante sono di un'altra specie, la legge si è sempre vantata di risolvere i problemi dando una punizione, a volte esemplare, quindi anche trasportando la carcassa nei mercati, esattamente poi come si è fatto con i briganti, o insomma esibendola a monito, come cioè, una roba anche abbastanza assurda se ci pensiamo adesso. E però poi c'è dai processi si crea anche tutto un quadro legislativo per ordinare, per amministrare, ammaestrare tutte le altre categorie che effettivamente non possono, non sanno, non vogliono, non hanno niente a che fare con le leggi, eppure la società umana si arroga il diritto di creare leggi anche per gli altri o appunto con chi c'ha a che fare. Mi viene in mente l'ultima, la legge dell'ENCI, che è una legge per il patentino sulle razze canine, diciamo, che hanno un attestato, una legge di stampo razzista. E anche in questo caso si vede come c'è un andirvieni tra l'umano e l'animale anche sul piano sia legale che processuale.
1: Sì, anche questa è una riflessione importantissima. E rispetto alla questione dei processi agli animali, che penso sia davvero un tema importantissimo e ancora tutto da analizzare profondamente nel dettaglio, io credo che forse la narrazione più affascinante che diciamo questi dati storici ci potrebbe rimandare è il fatto che ancora una volta abbiamo tanti pregiudizi sul nostro passato e non, nessuno si aspetterebbe mai un passato medievale o moderno in cui a degli animali non umani viene attribuita una sorta di intenzionalità, quindi una capacità diciamo giuridica. Questo noi forse non ce l'aspettiamo, nonostante come forse un po' veniva fuori dalla sua riflessione, magari noi ora non concediamo più agli altri animali dei processi veri e propri, non gli diamo più la possibilità di difendersi, ma comunque li criminalizziamo e li puniamo, per l'appunto come di nuovo i casi dei lupi e degli orsi in Italia ci mostrano in maniera super, super chiara ed evidente che nel momento in cui un animale non umano compie qualcosa che noi che va contro diciamo il nostro dominio, contro quello che noi desideriamo che l'animale faccia, lo puniamo con la morte costantemente. Rispetto poi alla questione del razzismo, anche qui io

0: spesso di razza nasce proprio per descrivere il mondo animale, non per come lo intendiamo noi ora con le razze canine o di altri animali che sono più delle invenzioni, diciamo, ostinovecentesche, ma l'allevamento di determinate tipologie di animali come cani, cavalli, uccelli da caccia era uno degli strumenti per cui una nuova nobiltà, una nuova classe signorile voleva autorappresentarsi e autoidentificarsi tramite quello specchio che poi gli animali sono sempre stati per noi, e quindi ricostruendo questa gerarchia per cui all'umano nobile corrisponde il cane nobile e allo stesso tempo all'umano meschino corrisponde il cane meschino, che possiamo tranquillamente poi richiudere nel canile e sopprimere al pari di quello che si possono fare con anche i nostri conspecifici.
1: Ed infatti sì, assolutamente penso che sia giustissimo quello che dici. Ed infatti vediamo come, insomma, noi fondamentalmente costringiamo gli altri ad adattarsi alle nostre categorie senza che ci sia invece un movimento bivettoriale, no? Quindi appunto si verifica l'assurdo per cui costringiamo nelle categorie della nostra giurisprudenza delle specie che di fatto sono proprio altre, quindi agiscono secondo delle categorie diversissime loro, quindi si crea veramente questo paradosso insolubile. Ma a me viene in mente comunque un esempio, diciamo, un po' allegro, per così dire, nel senso che prova a ironizzare un po' su questa nostra assurdità, e forse ce n'è un po' bisogno, no, dell'ironia, anche per renderci conto di quanto siamo sciocchi. Ed è un racconto bellissimo di Kafka, La lettera per una lettera per un'accademia, sì, il cui protagonista è una scimmia, Pietro il Rosso, che sfugge alla sua condizione di minorità e di subalternità rispetto agli umani che la tengono nello zoo, facendo vedere quanto è umana, facendo vedere quanto è evoluta, no? È in grado di assomigliare perfettamente a un essere umano. E però in che cosa si traduce questa sua somiglianza all'umano? Nel fatto che inizia a bere superalcolici e fumare il sigaro, quindi insomma in questo racconto si mette in evidenza anche un po' la scelleratezza e la arbitrarietà totale delle categorie con le quali definiamo il mondo, noi definiamo chi ha diritto di essere, di avere i privilegi che abbiamo noi perché è simile a noi e chi invece non ce li ha, ecco, evidenziando come questa somiglianza molto spesso forse non sia neanche qualcosa di auspicabile, ma possa avere semmai al contrario delle connotazioni deteriori.
0: Sì, tra l'altro questo, il racconto di Kafka, l'abbiamo letto qualche mese fa all'interno di un gruppo di lettura antispecista che abbiamo qua a Milano, e ci era piaciuto davvero tanto come racconto, l'avevamo discusso, quindi io, grazie per averlo tirato fuori. Io credo che... Sì, scusa.
1: No, è molto divertente, dicevo, sì.
0: Sì, è bellissimo, ma cioè, l'ultima cosa che mi viene a dire a tal proposito è che per l'appunto queste categorie forzate alla fine mi sembra servano sempre a ribadire delle gerarchie di dominio imposte, e tra l'altro lo stesso concetto che sembra inamovibile, come potrebbe essere il concetto di specie o di razza, poi costantemente viene, diciamo, rimaneggiato e applicato ad altre sfere, ad altri gruppi, in modo da dominarli o sfruttarli in qualsiasi maniera. Quindi forse dovremmo proprio cercare di sbarazzarci oppure di costruire le genealogie di queste categorie, proprio per capire che non ci servono, non ci dovrebbero più servire, ecco.
2: Va bene, Matilde, io ti ringrazio, rilancio anche l'ultima pubblicazione che avete fatto con Bianca Nogara Notarianni su Liberazione 65, appunto, che parla anche di questi temi sui processi animali, ma ci sono anche vari spunti molto interessanti. Noi ti ringraziamo, se non hai altro da aggiungere ci salutiamo qua.
0: No, grazie mille a voi e buon proseguimento.
2: Buon'estate, ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: devo confessare. Intanto ci scrivono, interessante anche l'origine del termine schiavo. Sì, oltre a quella di bestia, se non sbaglio schiavo arriva da slavo, quindi da una persona fuori dai confini, se non erro.
1: Mi sembra anche molto interessante la parola capitale, che deriva da capo di bestiame, quindi di fatto
0: tutto la nostra, torna.
1: Sì, esatto.
0: E poi ci mandano un articolo, il restauro che stravolge la cavallerizza reale a Torino, dov'è Utilitas, il blog del Fatto Quotidiano, se volete andatevelo a vedere. Comunque quello, la fine che ha fatto la cavallerizza, già lo sapevamo, speculazione. Una mattina mentre mi lavavo i denti, mi accorgo coi soliti attori. Erano tre denti grandi uniti fra di loro, e guarda caso proprio quelli. Invece noi siamo per la grande musica e ci abbandoniamo tra le sapienti corde vocali di Pippo Franco, va così.

era roba di Forlani. Ma che razza di destino, io fui spedito al confino

0: Eccoci ritornati in linea dopo ancora ottima musica. Oggi è una selezione tutta all'italiana, ma ci prepariamo per la seconda diretta. Abbiamo con noi al telefono Dario Stefano Dell'Aquila, autore dell'articolo Le storie di ieri e le vite di oggi, sovversivi, marginali, arresto preventivo, pubblicato sulla rivista Gli Asini di maggio e giugno. Pronto Stefano, ci sei?
1: Ciao, buonasera a tutti e a tutti.
0: Ciao, benvenuto sulle libere frequenze di Radio Blackout. Allora, questo articolo è molto interessante innanzitutto perché smorza, diciamo, l'allarmismo che si dà attorno ai nuovi decreti sicurezza, pensando che ci sia una deriva autoritaria, che di fatto c'è, però è un continuum con, diciamo, con ogni forma di governo e di potere, soprattutto dall'unità nazionale. E poi è interessante anche tutto il discorso sull'archivio e sulla catalogalizzazione della pericolosità e della minaccia interna. Ma direi di partire con un punto alla volta. Appunto, si parla dell'arresto preventivo, che è uno strumento repressivo che tutte le polizie della storia d'Italia hanno usato, da quella regia a quella fascista fino a quella democratica, per arrivare appunto al decreto di sicurezza del 2006, in cui ci sono stati dei casi di attuazione, come quello che citi tu nell'articolo di Ilaria Salis per il corteo No King, ma anche quello dei 90 passa anarchici fermati in vista del funerale di due loro compagni, che appunto non si è potuto tenere in quanto sono stati portati tutti in questura. Allora, se ci vuoi cominciare col descrivere come si è sviluppata questa misura repressiva.
1: Sì, come dicevi tu, c'è una continuità nelle misure di polizia che dall'Italia a Zolittiana ad oggi caratterizzano, diciamo, lo sviluppo degli apparati amministrativi che in generale sono destinati alla sicurezza. Quindi non si tratta di sminuire la portata di provvedimenti che anche questo governo ha adottato, che sono restrittivi della libertà personale e delle libertà politiche e dei diritti fondamentali. Si tratta però di inserirle all'interno di un quadro un po' più complesso, che ci fa uscire semplicemente da un'analisi ridotta al presente, ma che ci consente di costruire la dinamica di questa traiettoria, perché noi parliamo di sistemi complessi e quindi è giusto in qualche modo darne una lettura complessa. Questo non per ridurre la gravità di certi provvedimenti o la gravità di una misura di polizia o di un controllo di polizia applicata a un'eurodeputata che sta per partecipare a una manifestazione, ma per inquadrare quello che accade in una dinamica che è molto conosciuta in questo paese, ahimè, e che, anche se adesso trova una forma giuridica diversa, un decreto che consente queste, diciamo, la possibilità del fermo preventivo, era una misura di polizia che già era praticata prima. Chi ha fatto attività politica sa benissimo di quante volte prima delle manifestazioni venivano convocati in questura, diciamo, gli esponenti di maggior spicco di manifestazione con dare informazioni e accertare identità. Quindi sono strumenti che non sono mai mancati, diciamo, nel nostro ordinamento, anche in altre forme, che la gravità che assume questo provvedimento del governo è che chiaramente nel momento in cui vengono fissate all'interno di un provvedimento normativo hanno anche un valore politico molto forte, specie simbolico. La riflessione sugli archivi, quello di cui tu parlavi, cioè l'archivio di Stato dal quale partiva questa ricerca sulle circolari che durante il fascismo catalogavano i soggetti pericolosi da sottoporre poi al fermo preventivo, era fa parte di un filone di ricerca che da tempo conduco e che la rivista Gli Asini ha voluto pubblicare in parte in un numero molto interessante, ed era più o meno verificare che da sempre gli apparati non solo di polizia, e durante il fascismo questa cosa chiaramente è molto più evidente, si sono sempre posti il problema non solo, diciamo, di punire, ma di prevenire e di individuare le categorie dei pericolosi, e su questa categoria della pericolosità sociale e di quella futura chiaramente c'è tantissimo da dire. Mi ha scritto tantissimo Michel Foucault, ma c'è tante cose interessanti scritte in materia, ed è molto significativa di come a volte anche su questi meccanismi gli stessi apparati si accorgono di produrre categorie di pericolosi e quindi di estenderle oltre misura ben al di là, diciamo, dell'avversario politico. Non so se sono stato chiaro, dimmi pure se...
0: Certo, chiarissimo. Ecco, e a tal proposito, a proposito di queste categorie che io in realtà non conoscevo, sono interessanti, sono cinque e si parla da, appunto, dagli avversari politici, diciamo, più canonici, a, quindi sindacalisti, oppositori politici, fino a un'altra parte che sono, diciamo, gli incontrollabili, che sono i matti, gli ubriaconi, gli sbandati, gli esclusi. Ed è interessante il ragionamento che fai di questo, di come si intreccia la devianza all'opposizione politica, la ribellione alla pazzia, e diventa tutto un mescolone. Quindi intanto, se ci volevi un po' disegnare quali sono queste categorie e, appunto, e come poi si sviluppano,
1: perché...
0: Ma aspetta, finisco solo un discorso, perché guardando anche al presente è interessante intanto come questa schedatura sia proprio un lavoro quasi arbitrario del poliziotto, che inserisce nomi così un po' in base alle carte che ha accumulato, che sono carte di tutti i tipi. Ma poi è interessante perché la ricerca che fai tu, che è sugli archivi degli anni 30, quindi in periodo fascista, appunto, che loro compilano queste schedature che di fatto sono i database moderni, e quello che sembra volere fare tutti i corpi di polizia internazionali e locali è produrre attraverso l'intelligenza artificiale della giustizia predittiva. Quindi ancora una volta quello che cercavano di far loro, di anticipare il crimine, ancora ad oggi con gli strumenti a disposizione, è il grande mito di tutto l'apparato repressivo: fare in modo che non succeda niente, arrestando prima o controllando, che dir si voglia.
1: Sì, queste sono le schede di polizia che sono sviluppate soprattutto a fine 800 e poi sono perfezionate dall'apparato giudiziario e poi durante il fascismo. Nascono innanzitutto per un'esigenza politica: quando cominciano le prime formazioni socialisti, gli anarchici, nasce l'esigenza per gli apparati di cominciare a raccogliere queste schede molto articolate che seguiranno per decenni le vite degli oppositori politici. Quindi nell'archivio tu trovi persone che sono seguite per 30-40 anni dagli apparati di polizia, con schede molto, molto semplici, che però annotano tutti i passaggi della vita delle persone e poi hanno anche degli effetti pratici. Chi era segnato nelle schede non poteva partecipare ai concorsi pubblici. Buon Amadeo Bordiga si vide rifiutato un concorso, diciamo, ingegneria, proprio per questo motivo. Cioè, maestri elementari, c'era una diffusissima abitudine. Quello che accade durante il fascismo è interessante, quello di cui parlo poi nell'articolo, perché c'è una sorta di conflitto in questa iperproduzione di nemici, questo bisogno di catalogare i nemici e prevedere, c'è una sorta di contrasto tra il potere politico che chiede alla polizia di essere efficace in questa azione e gli apparati di polizia che ormai esauriti tutti i nemici possibili, perché gran parte degli oppositori al fascismo erano esiliati, in carcere, uccisi. Quindi già nel 1930 c'era ben poco di opposizione politica libera in Italia. A quel punto le forze di polizia cominciano a riempire le schede con persone che erano state pericolose molti anni prima, che sostanzialmente erano figure molto marginali, e c'è questa sorta di contrasto tra il potere politico che dà direttive precise, dice voi non dovete inserire quelli che sono stati pericolosi, ma mi dovete dire quelli che sono realmente pericolosi in un'ottica futura. E quindi c'è questa paradossale conflitto tra il Ministero che tende a ridurre la sfera dicendo noi vi abbiamo dato delle categorie precise, pericolosissimi, pericolosi, o gli squilibrati di mente o i pregiudicati per diritti comuni, costruite su queste categorie chi è veramente pericoloso, e gli apparati che sono vogliosi di dimostrarsi, diciamo, efficaci ed efficienti, compilavano queste schede con una certa abbondanza di informazioni in gran parte inutili, perché veramente in quegli anni di opposizione possibile al regime non c'era più nulla in Italia. Questo conflitto, questa dinamica che le carte raccontano attraverso queste doppie circolari del Ministero e queste risposte, diciamo, da parte di apparati di polizia, segnalava anche una sorta di cortocircuito. Quando gli apparati cercano di essere accondiscendenti rispetto a queste richieste, all'epoca con meno, diciamo, possibilità digitali, sicuramente era un'operazione più complessa che a volte ingolfava lo stesso potere piuttosto che favorirlo.
0: Certo, anche in questo periodo storico, almeno in Italia, di scarso conflitto sociale, aumentano le misure repressive in maniera esponenziale e se la vanno a prendere soprattutto con gli emarginati, con gli esclusi. Cioè, mi viene in mente per esempio il DASP urbano, che di fatto va a colpire i senza tetto, gli accattoni, i piccoli spacciatori, insomma quelli che ledono al decoro, quindi tutto il gruppo di persone marginalizzate, non tanto quanto pericolose, ma appunto giusto perché non belle, non inserite all'interno dei processi capitalisti, direi io.
1: Sì, guarda, quella questione del decoro è importante, perché il decoro è un concetto che nasce proprio durante il fascismo. Negli archivi di polizia ci sono proprio dei faldoni che hanno per tema il decoro e la tutela del decoro urbano. E, però c'è un elemento che caratterizza in particolare, diciamo, l'Europa, in cui la guerra, la povertà era sostanzialmente la guerra contro i poveri. Questo è un grande classico, diciamo, della storia europea, specie il passaggio, diciamo, verso il Settecento, il capitalismo, diciamo, più industriale, ma la guerra ai poveri, diciamo, che mostrano la loro povertà, è sempre stato un grande classico, per cui si oscillava il Begeremek tra la pietà e la furca, cioè tra forme che devono essere pietistiche o le forme per cui ci sceglieva il povero e diventava. E forse oggi la caratteristica principale dei discorsi politici è esattamente questa costruzione perpetua di un nemico che è sempre qualcuno ai margini, sempre qualcuno ai margini, qualcun altro, in un gioco che non trova mai fine, perché oggi è l'immigrante, poi sarà il povero, poi sarà l'estremista politico, non si capisce mai questa definizione di estremismo da cosa viene misurata. Però, specie in questo tempo, è un discorso che pubblicamente rende molto a una classe politica che su questo costruisce il proprio consenso.
0: Certo, a parte la sicurezza fisica di tutte le altre forme di sicurezza, che sia quella ambientale, che sia quella, certo, per esempio, no, della casa, di portare uno stipendio a fine mese o di avere un senso della vita, se ne sbatte. Ma, altrimenti, non che poi la sicurezza fisica è accertata aumentando la polizia, questo sicuramente, così come se arresti più persone non fai più sicurezza.
1: Guarda, sicuramente la sicurezza intesa come diritto alle persone, diciamo, alla propria integrità, alla propria incolumità, è un'esigenza. È evidente che raccontata in questo modo non è un'esigenza reale. Questo discorso sulla sicurezza produce insicurezza e genererà sempre maggiore insicurezza, perché in realtà noi non combattiamo un nemico reale. Noi inventiamo i nemici funzionali a un discorso politico, quindi non si tratta di diminuire certe cose, ma si tratta di inserirle in una lettura politica ben chiara. Mi rendo conto che se si fa leva sulla pancia delle persone è complicato riuscire a decostruire certi discorsi.
0: Certo, già che ci siamo, rilanci il contropresidio di oggi pomeriggio, visto che dei gruppi fascisti o patriottici, chiamiamoli come ci pare, hanno rilanciato una sfilata contro il degrado proprio in questo quartiere multietnico, quartiere, diciamo, di scarica di Torino, possiamo tranquillamente dirlo, e rilanciano sul fatto appunto della sicurezza, del decoro, quando invece è 10 anni che abbiamo i militari parcheggiati, insomma, nelle varie piazze di spaccio senza comunque risolvere le questioni. Abbiamo gli affitti che si sono triplicati senza di fatto sistemare il problema della casa, insomma tutto quanto. Invece, tornando a noi, è interessante alcuni discorsi, anche qui faccio, scusa, una piccola riflessione, visto che nel nuovo patto delle migrazioni l'ingresso dei migranti all'interno dell'Unione Europea verranno uniti in un database che riunirà tutte le forze repressive, quindi da Frontex alle varie questure dei vari paesi, e alcuni saranno bollati con una bandierina rossa di possibile pericolosità, senza neanche aver fatto un reato, oppure gente che scappa da una tirannia che è considerata pericolosa nel proprio paese, chiede qui rifugio e si trova a essere una minaccia interna. E quindi la mia domanda è: visto che si sono prodotte un mucchio di leggi o tirate fuori che vanno a incidere su tutti gli aspetti della vita, e quindi siamo tutti pericolosi, anche perché c'è un insieme, un apparato tecnologico ormai molto più ampio, che volto a controllare tutti e tutto. Chi è dunque adesso il nemico sociale? Sono tutti, quindi siamo tutti passabili di essere dei terroristi, di essere dei bombaroli, di essere una minaccia? Oppure è ancora fortemente radicato a questioni di ideali, di etnia e di classe, la questione del controllo e della repressione?
1: Beh, sicuramente la definizione di pericoloso varia a seconda del momento politico. Ti potrei dire, c'è un racconto molto bello di Italo Calvino che si chiama Il re nascosto, in cui lui dice sostanzialmente questo re che si trova in una stanza vuota e qualunque rumore sente gli appare come una minaccia. E dice ha un potere che è vuoto, sostanzialmente qualunque piccola violazione dell'ordine può apparire come una minaccia. E probabilmente adesso noi abbiamo due fattori: la mancanza di consenso popolare ai governi, basso come non mai da dopoguerra ad oggi, quindi ci troviamo di fronte a una classe politica che ha pochissimo consenso e anche pochissimi strumenti di intervenire. Quando tu dici gli affitti, le politiche di integrazione, le politiche del lavoro, eccetera, su tutto questo ormai quello che si chiama una volta il welfare state è stato completamente smantellato, perché non si possono offrire questi strumenti, si agita il bisogno di inventare un nemico, quindi il nemico chiaramente si immagina l'oppositore politico, ma può diventare chiunque, lo studente che ha l'esame rifiuta di sostenere l'orale perché contesta quel sistema di valutazione, è diventato qualche tempo fa il nemico, per cui hanno modificato le regole dell'esame di maturità per impedire anche questo gesto, se vuoi simbolico, da parte di ragazzi di 18 anni che in qualche modo provavano a dire la loro. Quindi l'invenzione del nemico è un tema che non finirà mai e ce ne sarà sempre qualcuno. Quello che forse bisognerebbe ricondurre è il terreno fertile che questi discorsi trovano quando i gruppi sociali, le persone non sono in grado di essere solidari tra loro, ma questa anche noi cerchiamo il nemico a fianco a noi, non so, da noi. Non so se sono stato chiaro.
0: Sì, certo, cerchiamo di delegare la colpa sempre a qualcun altro, a volte anche al governo, a chi che sia o al vicino di casa, insomma, pur di non responsabilizzarci, che se vogliamo dire un po' responsabilità e libertà dovrebbero fare pandan.
1: Sicuro ti posso dire, ecco che sto chiudo, che c'è un grande ritorno sui temi della salute mentale, un grande arretramento. C'è l'indicazione tra i vari nemici, tra virgolette, lo squilibrato, no? Il caso che spesso si legge, si sente, eccetera, è un grande arretramento rispetto a quella che è stata la riforma e la chiusura dei manicomi e di una cultura che in qualche modo torna a usare termini tremendi e a individuare in determinate categorie, in particolare quella dei sofferenti psichici, uno dei nemici da combattere. Questo, diciamo, per esempio è una cosa che si sta molto sviluppando ultimamente anche nel linguaggio di persone che apparentemente non se ne accorgono, ma sai, quando anche nei commenti sulle bacheche social spesso persone a me vicine dicono TSO subito, non so se ti è mai capito di leggere questa espressione quando si usa, come, oppure questo è pazzo da legare, questi termini qui, c'è una... abbiamo smarrito il senso, diciamo, di una cultura condivisa e spesso noi stessi siamo quelli che individuano senza volerlo il nemico a fianco a noi.
0: Certo, e oltretutto Mussolini ha fatto anche man bassa, cioè di oppositori politici mandandoli al manicomio proprio per dire che questi sono pazzi e non hanno un'idea propria. E oltretutto questo mi faceva anche venire delle riflessioni anche sul tuo articolo, che appunto tu dicevi Bordiga è stato controllato per 40 anni e invece gli arresti preventivi erano appunto più mirati a questa moltitudine di esclusi, di marginalizzati e così via. Se adesso guardiamo all'interno delle carceri vediamo che il problema della sanità mentale è altissimo, anche perché spesso uno ci entra sano e poi si trova dipendente da psicofarmaci, cose varie, ma soprattutto all'interno delle carceri è piena di persone che usano sostanze stupefacenti, tra cui il crack, che è un grandissimo problema e lì ti rende veramente incontrollabile, assolutamente la necessità, questo bisogno ti spinge a fare cose che in un momento di lucidità sicuramente non faresti. E invece tantissimi attivisti politici si trovano a fare i conti con delle situazioni di arresti domiciliari, firme, situazioni di controllo, di, appunto, di misure cautelari. Mi era venuto anche questo esempio quando ho letto il tuo articolo.
1: Sì, diciamo che il fascismo aveva a un certo punto il timore principale del fascismo, oltre a quello della ricostruzione di un eventuale partito comunista, ma di cellule che venivano rapidamente, diciamo, individuate e arrestate, era quello che qualcuno potesse rovinare le manifestazioni del fascismo e quella, diciamo, parata istituzionale a cui il fascismo teneva moltissimo. Quindi molti degli arresti preventivi in una certa fase del fascismo in poi erano funzionali a impedire che qualche testa calda, qualche singolo, più che per attività politica ma per gesto personale, rovinasse le parate, diciamo, e le manifestazioni, mentre c'era tutta un'altra parte di polizia politica che invece seguiva con molta attenzione gli oppositori politici, quelli che erano in un regime di semilibertà o di limitata libertà, e produceva una mole di informazioni che è impressionante. Ti dicevo Bordiga, ma perché Bordiga, se si va all'archivio di Stato, si trovano 12 volumi su Bordiga, ma Malatesta altrettanto, è un'attività capillare che raccoglieva una mole di informazioni che oggi ci sembrano incredibili, sulla vita privata, personale, intima, sulla presenza di eventuali amanti, che dimostrava già allora come gli apparati di polizia riuscivano a essere in maniera molto capillare presenti nelle vite delle persone. Se ti posso dire, Mimmo Franzinelli è uno dei pochi storici in Italia che questo ha lavorato tantissimo, ha scritto tante cose interessanti e ti dà un altro spaccato proprio della storia di questo paese, anche di come poi si strutturano questi apparati che producono una sorta di ipertrofia nella costruzione, nella ricerca del nemico, ma anche nel controllo di larghe parti della popolazione.
0: D'altronde, se hanno fatto una polizia politica è perché qualcosa doveva fare. Insomma, è come se costruisci le carceri, qualcuno ci devi mettere dentro.
1: Sicuramente, ma pensa che all'epoca, diciamo, io cito Bordiga perché Bordiga fu stato uno dei pochi del Partito Comunista che all'epoca riuscì a venire fuori, ma Bordiga aveva due persone che lo seguivano su turni di 8 ore e lui è stato seguito per tutta la vita da 6 agenti al giorno, e quindi noi oggi, se volessimo ricostruire la sua biografia, potremmo dire ogni giorno che cosa ha fatto, che ha incontrato, che partite è andato a vedere, che cosa per questo e questa cosa riguarda migliaia di persone, anche se non in forma così estrema, tant'è vero che veramente ti assicuro, mettere le mani nel casellario politico e negli archivi politici delle questure a cui oggi possiamo accedere è veramente una fonte di informazione incredibile.
0: Guarda, a tal proposito, recentemente abbiamo fatto una trasmissione qui sulla rivista Prometeo, che è stata una rivista proprio fondata da Bordiga e dal Partito Comunista d'Italia, che oltretutto prendeva tutti i vari articoli dei vari espatriati o fuoriusciti che andavano a rovinare le manifestazioni del fascismo in giro per l'Italia, in giro per l'Europa, quando si cercava di fascistizzare l'emigrato con la ricorrenza del non lo so, della marcia su Roma, oppure il matrimonio del re, ste robe qua che si puntava a dire andiamo in camicia nera a sfilare a Parigi, a Bruxelles, così, invece andavano gli antifascisti e rovinavano tutti. E questa rivista Prometeo, di cui Bordiga era il fondatore, lo raccontava. Ecco, a tal proposito, proprio per chiudere, ti volevo chiederti una chiosa sul tuo lavoro di ricercatore storico, appunto, perché nel finale dell'articolo proprio si parla di questo come un aspetto di resistenza a, appunto, lo sviluppo di leggi repressive come il nuovo decreto sicurezza, che va a prendere leggi del passato le migliora, perché anche se c'è un discorso che si può fare su tutti i governi di cui almeno io ho memoria, che tutti i decreti di sicurezza che ha fatto non ce n'è mai stato uno che è stato poi abrogato, cioè, è sempre cumulativo, diciamo. Quindi ti volevo chiedere un po' su...
1: Diciamo che la storia di queste disposizioni è una storia che procede per stratificazioni, ma è paradossale il fatto che noi, di fronte a una Costituzione nata dalla resistenza antifascista e repubblicana, non abbiamo mantenuto inalterato l'apparato di norme del codice penale di Rocco, del ministro Rocco, è pensato durante il fascismo, e del testo unico di leggi di polizia sempre diciamo, dell'epoca fascista. Questo dimostra come c'è un'enorme fatica, anche quando c'è un cambio di indirizzo politico così radicale, in teoria, come doveva essere il passaggio alla Costituzione repubblicana, questo insieme di norme, di disposizioni, questo modo di pensare degli apparati invece va ben oltre la nostra stessa immaginazione. Io quello che posso dire, quel poco che ho imparato dalla ricerca d'archivio, è che noi quello che possiamo fare è usare l'archivio per fare la storia del presente. Cioè, gli archivi non servono a parlarci di cose che sono lontane da noi e basta, ma servono a parlarci di cose che sono state lontane da noi, ma allo stesso tempo sono nel nostro presente, perché questo diciamo è il modo migliore per rispettare anche quelle vite di cui abbiamo tante informazioni, proprio perché all'epoca decisero in qualche modo di non vivere normalmente come tutti gli altri, ma di opporsi alle ingiustizie, detto in sintesi.
0: Certo, va bene Dario, io ti ringrazio, se non altro già aggiungere, ci salutiamo qui.
1: Grazie a te, arrivederci a tutti, ciao.
0: Alla prossima, ciao.

0: Come dicevamo prima, segnaliamo l'incontro di oggi per contestare la manifestazione chiamata da vari gruppi fascisti contro il degrado e l'delinquenza in corso Giulio. Ecco, l'appuntamento è alle 18:30 in largo Giulio Cesare, quindi incrocio con Corso Palermo, e così per opporsi alle solite sfilate, insomma, al proselitismo dei vari gruppuscoli fascisti.
1: Perché nei sogni credo ancora.
0: E ancora invece domani doppio appuntamento, perché terzo tempo finale, saluti e cotillon con il rugby popolare della Dinamo Dora, infatti allenamento aperto, birrette e quant'altro, spostato al Metzger Squat sotto sgombero, quindi partecipate con musiche, bocce, il saluto per l'estate dalle ore 19 al Mezcal con i rugbyisti e le rugbyiste della Dinamo Dora. Invece in quel del Paso occupato ci sarà la festa di fine cantiere, infatti ci sono stati diversi lavori al Paso, tra cui la sala concerti ed altro. Siamo verso la fine, quindi dalle ore 19 Frittini e Panzerotti, li fa il sottoscritto, quindi non vi rimane che passare. E a condire il pomeriggio naturalmente la piscina olimpionica nel giardino del Paso, e poi il cinema con proiezione del film Knicap. Non lo conosco, tu lo conosci? No? Allora tutto da scoprire domani al Paso dalle ore 19, via Passo Buole 47. Andiamo avanti. Small Italian Baby.

0: si chiude con sabato questa settimana con doppio concertone ardecore che mi batte il cuore, il Barocchio Squat con Minked Heads, se si dice così, minchia
1: heads.
0: Ecco, a Grugliasco con Apofenia, Chow e Turbo Go, insomma c'è di tutto e del più. Ricordati che è bella vita, quindi portati da bere quello che vuoi bere e si va veloce veloce. Invece al Visrabio, al Visrabio dalle ore 21, Albano Eroina, Fuco e gli Strangolatori del Ganja. Non manca più nessuno in questo caldissimo weekend torinese e che naturalmente si conclude, attenzione, domenica 12 con una merenda antirazzista al Presidio Stabile contro lo Sfruttamento e l'Invisibilità Bracciantile al Parco Gullino a Saluzzo dalle ore dalle ore 16 a Saluzzo per sostenere i lavoratori stagionali come al solito sfruttati nei campi saluzzesi. E niente, poi si finisce con la pizzata bella vita al Barocchio come ogni domenica, che dir si voglia. Intanto qui è finita la musica, sono le 17.04. cara Stefania, io ti ringrazio sempre per il tuo prezioso contributo.
1: Ma grazie a te.
0: Noi ci risentiamo qua sempre mercoledì prossimo 15.30 con un live, colpo di scena, si canta dopo tutte le chiacchiere di oggi, però dopo ce ne andremo a spasso con la carretta, capiremo anche dove farla.
1: E vai, non vediamo l'ora.
0: A tema bestialità, adesso andiamo a preparare lo spottino. Noi ci risentiamo a 17, grazie a chi si è fatto sentire, per tutti gli altri un saluto, un abbraccio e libertà a chi gli è negata. Ciao!

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

0: cazzo è? Perché? Che ragazzi?
1: Febile per il chiudo, guarda che cazzo hai combinato?
0: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare allora, nell'ordine. Pisa che ce la p***a.

0: l'altro leggendo, cioè dicono sul serio che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane. Se voi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
1: E poi aspetta, e poi anche con un altro.

questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Verso.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta

What am I doing?

Yeah. Lui marocchino, Zatlano marijuana. Lui africano, solo fra marijuana. Lui albanese, Kalash Prada tiranna. Lui invece snitch, lui figlio di

18 e 32 minuti in una manciata di secondi, ben ritrovati e ben ritrovate sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250. Riprendono le trasmissioni in diretta di questo mercoledì 8 luglio con Piovono Calcinacci. A tenervi compagnia ci sarò io, voce stagista, per 90 minuti di presa male e lacrimucce. Mentre il mondo qua fuori brucia, bruciato dal sole e da tutte le dinamiche geopolitiche tremende, noi ci barichiamo per 90 minuti nell'antro più oscuro della nostra casetta e ci mettiamo lì a riflettere, stiamo insieme, siamo qua. Intanto stiamo ascoltando i Giraffes con il loro Memory Lane, band del Massachusetts, ha fatto uscire questo disco infinito, sono 44 tracce, uscito il 27 aprile del 2018.

Intanto ricordo a tutti e tutte i contatti. Per comunicare con la redazione blackoutiana, infatti al 346-667-3263, messaggistica istantanea, l'osca o meno l'osca, fate voi, allo 011-249-5669, squilini d'approvazione o interventi in diretta.

mentre su www.radioblackout trovate tutto ciò che riguarda gli eventi, le info di Radio Blackout, come sostenerla e supportarla, i podcast di tutte le trasmissioni, ma soprattutto il servizio streaming per ascoltarci anche al di fuori dell'Etere torinese.

Stiamo ancora ascoltando i Giraffis direttamente qua sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.2 e 50. Ma ci prendiamo un attimo per ricordare un appuntamento. Infatti alle 18.30 esattamente 7 minuti fa iniziava il conto presidio chiamato in largo Giulio per unirsi alla chiamata del comitato di Barriera. Infatti Barriera è antifascista e antirazzista, diamo una risposta agli slogan fascisti e razzisti che non devono avere spazio né qui né altrove. Infatti per oggi, mercoledì 8 luglio, diversi gruppi Facebook di Barriera hanno lanciato una manifestazione in largo Giulio Cesare contro degrado e delinquenza, solito slogan il cui significato si nasconde dietro le solite soluzioni razziste legate alle deportazioni. Viva in Barriera di Milano oggi vuol dire fare i conti quotidianamente con l'isolamento imposto da una società che ci toglie tutto, dalla sanità alle case, al lavoro, alle scuole, che vuole creare un nemico interno, solitamente persone migranti e povere, contro cui scagliare tutta la nostra rabbia così che il potere e i responsabili rimangano impuniti.

gruppi che rilanciano questo appuntamento sono soliti fotografare le diverse scene di povertà, abbandono e sofferenza e solitudine che alleggiano nelle strade del quartiere, dando la colpa a chi vive queste situazioni e volendo come unica soluzione la loro deportazione, il loro allontanamento, il carcere, il CPR o il TSO. Di fronte a tutto questo, le persone sono state così terrorizzate dai giornali, dai politici vari e dai media che non si guarda più in faccia nessuno e si richiede solo una sicurezza basata sull'esclusione, l'isolamento, la tranquillità di chi fa il suo dovere, che di fatto è lavorare, consumare, produrre, niente di più e niente di meno. Noi rispondiamo a questi discorsi razzisti, semplicisti e pieni di odio con una contromanifestazione che possa rispondere alle banalità che verranno scandite a sfondi tricolori e l'inno d'Italia, con cui si vuole sottolineare la loro idea di nazione basata sull'essere bianchi, borghesi, assoggettati al lavoro e alle leggi di uno Stato che in realtà li odia. In Barriera, come in tante altre zone, è possibile vedere il risultato delle politiche razziste, capitaliste e securitarie, l'effetto che hanno sulla vita delle persone. E mentre c'è chi crede che passeggiare con un tricolore sia rincominciare a sentirsi sicuri, noi esigiamo case accessibili, sanità pubblica gratuita, servizi, un'appartenenza al territorio basata sulla solidarietà, la condivisione e il mutuo aiuto di chi vive questo territorio, non di chi ha i giusti documenti. La sicurezza non è avere più divise in ogni angolo della città. Ci sentiremo al sicuro solo quando ogni persona avrà una vita di dignitosa, un tetto sulla testa, una rete di persone che la circondano, Barriera è di chi la vive, basta farsi terrorizzare da chi viene qua a fare propaganda. E quindi rilanciamo, invitiamo tutti e tutte le persone all'ascolto a ritrovarsi con i nostri compagni, le varie compagne e i vari compagni e le compagne che si troveranno in Largo Giulio per contrastare l'ennesima ondata di aratti in mezzo alla strada. Ovviamente nel caso ci fossero aggiornamenti o qualcuno volesse dirci un po' che cosa succede in Largo Giulio, ci può aggiornare al 346-667-3263 o allo 011-249-5669.

18 e 45 minuti, sempre collegati e collegate alle libere frequenze di Radio Blackout, giusto nel primo quarto d'ora di Piovono Calcinacci. Questi erano i Giraffis, il primo gruppo della Selecta di oggi con il loro album Memory Lane del 2018. Ci spostiamo adesso a Valencia in Spagna e andiamo a ascoltare i La Plata con il loro EP uscito nel 2017, il 15 giugno per esattezza, EP dal titolo Un Atasco. Andiamo ad ascoltare la title track, eccoli qua, loro sono i La Plata.

E questi hanno i La Plata sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250, l'unica radio libera dell'etere torinese. Abbiamo appena ascoltato un Atasco, il loro EP uscito il 15 giugno del 2017. Adesso salutiamo la band spagnola e ci spostiamo a Modena con andiamo a ascoltare Restare Intatti, album uscito il 23 febbraio del 2024, album della band Icabaria. Andiamo quindi ad ascoltare due tracce, la seconda e la terza di questo 8 tracce, dal titolo rispettivamente Tempeste di Colpe e Restare Intatti. Eccoli qua, sono Icabaria.

E questi erano i Cabaia su Piovono Calcinacci, Radio Breakout 105.250. Abbiamo appena ascoltato due estratti da Restare Intatti, album del 2024. Ma adesso ci spostiamo su qualche nuova uscita. Salutiamo Modena e ci spostiamo in Slovacchia. Andiamo a ascoltare il primo EP dei Daskar, un 4 tracce self-title, uscito il 3 luglio di quest'anno. Quindi andiamo a ascoltare la prima e l'ultima traccia, rispettivamente dal titolo Pelek e Ziara. E quindi partiamo con Pelek, eccoli qua, dove sono i Daskar. Un po' di cartelle.

19.04 minuti sulle libere frequenze di Radio Blackout. Abbiamo appena ascoltato i Lascar con il loro EP Safe Title, uscito il 3 luglio 2026, prima uscita per la band slovacca. E adesso entriamo nel momento del live, così ho deciso. E a sto giro non avevo un live che avevo particolarmente ascoltato, avevo trovato questa band, i Toe, band giapponese attiva dal 2000, niente, avevo sentito un paio di pezzi, erano molto belli, stavo cercando quei dischi, a un certo punto mi rendo conto che trovo questo live che suona da paura. Questo live è il live del loro concerto per i 20 anni di attività, 20 anni senza mai cambiare formazione, del quartetto Matta Rock, jazz, post rock e hardcore giapponese. Quindi andiamo ad ascoltarci la traccia che stavo tanto cercando, dal titolo My Little Wish. Comunque consiglio a tutti e tutte di cercarvi questo live, che è uscito poi il 5 marzo del 2021 sull'internet. È un 15 tracce dalla durata di 85 minuti di roba molto molto bella, ascolto in cameretta con il ventilatore puntato addosso mentre state catatonici. E vi consiglio di partire, se proprio non avete voglia di partire proprio dall'inizio ma volete fare un ascolto casuale, da questa qua, My Little Wish. Loro sono i Toe, eccoli.

19:10 minuti, questa era My Little Wish dei Toe, estratto live, quarta traccia del loro album Deku Enkai, uscito a marzo 2021, come dicevamo, album live di 15 tracce, minutaggio 85 minuti, un bellissimo live, se volete ascoltare lo consigliamo molto, ma intanto noi ci spostiamo qua da Piemo Calcinacci e andiamo a Parigi con due uscite della Remorse Record, etichetta DIY, post-hardcore, scrimo, parigina. Partiamo dagli Only, band che, se non ho capito male, perché non ci sono troppe informazioni, band un po' francese, un po' italiana e un po' tedesca, ma di base a Berlino. Loro sono gli Only e con il loro ultimo lavoro, Eyes Wide Open, partiamo con la prima traccia dal titolo Ascend. Eccoli qua, Only.

E questa è Ascend, prima traccia di Eyes Wide Open, album degli Only. Andiamo a ascoltare per gli Actions la seconda traccia.

19-16 minuti, siamo arrivati praticamente al giro di boa di questa puntata. Beh, vostra fortuna, senza dubbio. Per chi invece si fosse collegato o collegata adesso, un po' mi dispiace per voi, questa è Piovono Calcinacci, la trasmissione peggiore del palinsesto blackoutiano. Fa male alle orecchie e fa male al cuore. Ma a proposito di rumore, andiamo ad ascoltare i Rumeur, band francese, anche loro, sempre coproduzione della Remorse Records, etichetta, come dicevamo, parigina, DIY, post-hardcore, screamo, direttamente da Parigi. Andiamo quindi ad ascoltare la loro 14esima uscita, in questo caso sono i Rumeur. Partiamo dalla prima traccia, Entre les Chelles et les Pavés, il mio francese è bellissimo, beccatevelo lì, eccoli.

0: 19:21, come dicevamo, Piomo Calcinazzi, la trasmissione più lunatica del palinsesto blackoutiano. Vi siamo ballati su Marino Marini 1959 con Io sono il vento. Intanto ci chiedono se ci sono informazioni dal presidio in Largo Giulio. Per ora non ci sono, ma invitiamo tutti e tutte a condividere tutto ciò che sapete riguardo a quello che sta succedendo attualmente in Largo Giulio al 346 667 3263, e volendo squillini e interventi soprattutto allo 011 249 5669. I microfoni di Radio Blackout rimangono a vostra disposizione fino alle ore 20 con Piomo Calcinacci, ma anche oltre, con il buon presidente Kebab, che è già pronto di là dall'altra parte dell'acquario a fare riscaldamento per il suo pattume musicale.
1: Damerò, era scritto così, qualcosa c'è in me più forte.
0: Noi nel frattempo coltiviamo la rabbia da tirare contro gli sbirri, quindi da Noi siamo il vento e vi facciamo un culo così torniamo in Francia, andiamo a ascoltare un album del 2009, loro sono i Daito, l'album si intitola Y, uno dei miei album preferiti. Andiamo direttamente, partiamo dal sodo con la traccia numero 4.

19:30 minuti, sempre collegati e collegate alle libere frequenze di Radio Blackout 105.250. Questi erano i Daitar direttamente da Lione con il loro album Y, uscito il 1 settembre del 2001. Rallentiamo un attimo e andiamo ad ascoltare gli Ikes direttamente da Austin in Texas con un album uscito il 22 novembre del 2019. Andiamo ad ascoltare la canzone di apertura di questo titolo, dal titolo Mal Kita. La traccia si chiama Been Thinking, eccola qua.

19:37 minuti dopo gli Ikes siamo andati ad ascoltare i Surf Curse con la loro canzone Freak, è stata da Bud, album uscito il 21 giugno del 2013, album che poi ha tirato fuori il singolo più famoso di questa band del Nevada. E noi adesso ci spostiamo nello Utah, per esattezza Salt Lake City, andiamo ad ascoltare i Guernica con anche loro il primo album uscito il 22 giugno di quest'anno. Andiamo ad ascoltare l'ultima traccia di questo EP, in realtà di 4 tracce dal titolo Guernica, anche lei, eccole qua.

Intanto dicono che i fasci in Bahia si sono spostati, si stanno all'ora d'uno, è previsto per le 8:30 in via Sempione, angolo via Martorelli. Quindi, boh, sapete cosa fare, sapete voi, boh, fate voi. Avete giusto il tempo di finire questa puntata, caricarvi di rancore e tirare veramente entrare in mood piovono calcinacci sui fasci.

19:44 minuti, questi hanno i Guernica con la loro Guernica, parola che dà nome a traccia, album e band, direttamente da Salt Lake City. Ci spostiamo a Brighton in UK e andiamo ad ascoltare i Chalk Hands con un loro EP uscito il 25 agosto del 2017 dal titolo Barrow and Other Outsound. Partiamo direttamente con, ascoltiamo solo la seconda traccia dal titolo Arms, eccoli.

19:49 minuti, stiamo arrivando alla fine di questa puntata, gli ultimi 10 minuti, quindi bando alle chance, passiamo direttamente ai Delta Sleep con Blue Garden, il loro album uscito l'11 ottobre 2024, andiamo a ascoltare Slow Burn, la seconda traccia.

19:54 minuti, andiamo ad ascoltare l'ultima traccia della selezione di questa puntata di Piovano Calcinacci. Rimaniamo sempre su questo album dei Delta Sleep, l'album si intitola Blue Garden, come dicevamo è uscita nel 2024, l'11 ottobre per esattezza. L'album ha 12 tracce, abbiamo appena ascoltato la seconda dal titolo So Burn, andiamo ad ascoltare la penultima dal titolo A Casa e poi me ne vado esattamente a casa. Con questa si può piangere e sculettare nello stesso momento.

19:59 minuti, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Piovono Calcinacci. È stato bello, è stato difficile, senza dubbio ha fatto male sia al cuore che alle orecchie. La prossima settimana non ci sarà una puntata di Piovono Calcinacci, ci sarà una puntata di ACAB direttamente da Mescal Squat, quindi ci becchiamo la prossima settimana, sempre dalle 18:30, sempre su Radio Blackout e come sempre di mercoledì, ma voi rimanete collegati e collegate che arriva Radio Kebab. Ciao ciao!

Continuano le dirette qua su Radio Blackout. Una buona serata del Kebabaro, qua ai controlli del mixer e ai microfoni qua di Blackout. Un saluto a Guido e Piovono Calcinacci. Mercoledì 8 luglio 2026. Un inizio abbastanza acquatico per Radio Kebab questa sera.

Come ogni mercoledì sera che si rispetti dalle 20 alle 22, Radio Kebab, il vostro pattume musicale arrotolato. Per occludervi le orecchie in modo permanente. Vi ricordo i numeri per contattare la diretta.

quindi spostano il concentramento della loro insulsa manifestazione. Vedremo magari di fare poi una diretta a bere informazioni più tardi. Rimanete sempre qua incollati.

qua invece si va con la scaletta di questa sera di Radio Kebab. Abbiamo iniziato con gli Heat Wave. E questi sono i bolognesi Stupid Set. Qua con una cover celeberrima dei Doors, rivoltata come un guanto.

0: giusto per iniziare in modo alquanto bizzarro. Poi avremo una bella serie di novità da farvi sentire.
1: We can play together with the

Sarà una lunga puntata di Radio Kebab questa sera. State comode e comodi. Alzate il volume della vostra radio, che sia in FM, in DAB o in streaming. E godetevi la serata.

0: changes that the change around the filter change.
1: Anche questa sera Radio Kebab in solitaria, Petrinico Pasquale in giro per l'Europa. Chissà quando tornerà. Lasciamo andare, scivolare gli Stupid Set e partiamo con le novità. Dischi e singoli nuovi, partiamo da un nuovo brano per il duo genovese Nociappi Bourgeois. Qua si parla di pizze gourmet. Buon ascolto, Nociappi Bourgeois.

0: No, Ciappi Bourgeois.
1: Ci sono quelli dell'andate a lavorare. Poi
0: Live and Direct su Blackout.
1: Non sbagliare per non sgarrare troppo.
0: Continuiamo con le novità di Radio Kebab per questa settimana.
1: Siamo qua.
0: Da Genova ci spostiamo ad Austin, Texas.
1: Volo appena posso.
0: Entriamo con un po' di chitarre.
1: Solo in fondo al fosso.
0: Loro sono gli Institute. Il loro ultimo singolo. Buon ascolto.

Institute. Dal loro singolo uscito a febbraio 2026. Tre brani. Avete ascoltato The Shooter, questa è a Privilege. Fatto uscire dalla Antifade Records, etichetta australiana, che ha fatto appunto uscire questo singolo per il tour australiano degli Institute.

Questi erano gli Institute, adesso ce ne va a sentire un'altra novità, un po' più garage punk rock, e andiamo dalle parti di Cleveland.

Loro sono gli MK Ultras. Escono con questo singolo per l'italiana Terramana Goodbye Boozy Records, una garanzia per quanto riguarda il garage punk mondiale.

qua ce ne andiamo in Australia per rimanerci per qualche band. Come al solito, terra di tanti gruppi che escono come i funghi. Allora, sono una vecchia conoscenza, gli Alien Nose Job, col nuovo disco How a Mosquito.

34 666 73 263, il numero per scrivere e contattare la diretta qua a Radio Kebab. Pattume musicale arrotolato come ogni mercoledì. E rimaniamo in Australia dopo gli Alien Nose Job, il nuovo disco anticipato da un singolo di qualche mese fa degli Eddie Current, Suppression Ring, è uscito In Light of Recent Events, alla luce dei recenti avvenimenti. Questo è Bop.

proposito del della giornata di oggi, aggiornamenti riguardo la manifestazione fascista e al controcorteo, ci arriva un messaggio al numero di Blackout che ci segnala il corteo antifascista ora in via Banfo direzione Corso Giulio, seguito dalla Celere.

Quindi ricordo, adesso il corteo antifascista in via Banfo, direzione Corso Giulio. Per chi volesse raggiungerlo e rimpolparlo.

Ascoltiamoci ancora questa On My Way Home, dal nuovo disco degli Eddie Current, Suppression Ring.

ricordo al volo per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso delle libere frequenze. Corteo antifascista in via Banfo, direzione Corso Giulio.

Eddie Current, Suppression Ring. Continuando con le novità, ce ne torniamo in Italia. Una vecchia, vecchissima conoscenza, una vecchia pellaccia. La musica più delirante è folk, mi verrebbe da dire. Potrete ascoltare, ovvero Tabula Rasa. È uscito con un nuovo disco, La razza umana va eliminata.

20:48, sempre in diretta su Radio Blackout, l'unica radio libera nell'etere torinese. Questa è Radio Kebab, il pattume musicale direttamente a casa. L'unica trasmissione noi melodica dell'etere taurinese. Andiamo con un'altra novità, un disco uscito quest'anno su un'etichetta storica del garage noise indie Vatte la Pesca, ovvero la Silt Breeze Records, che ogni tanto, oltre a varie ristampe di vecchio materiale, fa uscire qualcosa di nuovo, come questi Non Plus Stamps da Oakland. Abbastanza difficili da etichettare, da ingabbiare. Ci sentiamo qualche brano e poi fate voi. Per quanto riguarda il corteo, le uniche due notizie sono che il corteo dei fasci ha cambiato il ritrovo dalle 20:30. Sarà in via Sempione, angolo via Martorelli.

Invece, per quanto riguarda il controcorteo, circa un quarto d'ora fa ci giungeva un messaggio che era in via Banfo in direzione Corso Giulio.

angolo via Martorelli. Invece il controcorteo al momento è in Corso Novara, angolo Corso Giulio, cercando di andare verso direzione nord, però appunto c'è l'accelere che si frappone.

qualcuno ci chiede al 34 666 73263, che manifestazione fascia c'è, quelli della rimigrazione o chi è? Sì, praticamente sì. Con il nome Insieme per Barriera. E quel giro lì.

Vabbè, non solo nuovi dischi, ma anche dischi che usciranno. In questo caso parliamo del nuovo disco dei Chet Pyle da Oklahoma City. Ascoltiamo un paio di brani in un'anticipazione del disco che uscirà il 4 settembre. Dal titolo Who Loves the Sun. Sembra una presa per il culo. Comunque, Chet Pyle, Radio Blackout, Radio Kebab, a Catataville.

Aggiornamento dal controcorteo antifascista. È al momento in piazza Foroni, in Barriera di Milano. Ecco, appena arrivato un messaggio che chiede, quindi è in piazza Foroni il controcorteo. Con Accelere al Seguito che cerca di non far andare verso zona nord. Dato che per magari si è messo all'ascolto solo adesso, il corteo dei fasci ha cambiato punto di partenza in via Sempione, angolo Corso Marroncelli, via Marroncelli, scusate. Però al momento appunto il controcorteo antifascista in piazza Foroni.

Sempre in diretta su Blackout, 21:15. Questa è Radio Kebab. Dopo i Chet Pile, ritorniamo a qualcosa anni 80. Lui è Andy Giorbino, 1982. Cassettina che usciva per la Zig Zag Records Tape, etichetta di No Wave, New Wave, quello che vuoi, wave tedesca, primi anni 80, solo produzioni in cassetta.

Allora, ricordo che il controcorteo antifascista in Piazza Foroni in questo momento per chi volesse raggiungere Piazza Foroni, Barriera di Milano. Adesso cambiamo musica invece per quanto riguarda le selezioni di Radio Kebab. Andiamo con gli All Time Religion.

Old Time Religion, anzi Harrington the Dioniso and the Old Time Religion, il disco è Varieties of Religious Experience, usciva su K Records, raccolta di brani dal 93 al 2003.

21:31, sempre in diretta su Radio Blackout. Arriva un aggiornamento dal controcorteo antifascista che prima dicevamo che era in Piazza Foroni, e al momento appunto è chiuso in Piazza Foroni dalla celere. Quindi anche per chi volesse raggiungere il punto, il controcorteo, occhio che è chiuso in Piazza Foroni.

Allora, vediamo di darci una scrollata dopo gli All Time Religion. Andiamo con un po' di hardcore, grind, crust. Da questa compilation Trap di Nassin, UK Hardcore 85-89. Iniziamo con i Doom.

Allora, avete ascoltato i Doom, poi gli Unseen Terror, gli Heresy e i Concrete Sox. Questi invece sono gli Electro Hippies, sempre da questa compilation Trapped in a Scene, UK Hardcore 1985-1989. Intanto vi aggiorno sul controcorteo antifascista, è sempre bloccato in Piazza Foroni.

Adesso rilassiamoci un attimo con il nuovo vecchio disco dei Battle Surfers, uscito quest'anno, ma registrato nel 1998 con un altro titolo. E il nuovo è After the Astronaut.

0: The vast expanse of the universe is teeming with unexplained radio signals from deep space, often known as fast radio bursts, short-lived but incredibly powerful emissions, from collapsing stars to advanced extraterrestrial...
1: E arriva un altro aggiornamento dal corteo di contestazione contro la rimigrazione, che è bloccato in piazza Foroni da cordoni di sbirri che non fanno uscire senza che si mostri il documento. Tutto questo appunto da oltre mezz'ora. Grazie a chi ha mandato il messaggio al 34 666 73 263.

21:58, state ascoltando da un paio di brani Lingua Serpente da Treviso. Super band che nel 2024 faceva uscire questo Fest Radio Burst. Gente dentro dei With Love, Smart Cops, Bluid. Adesso cambiamo di nuovo. Andiamo con un po' di garage psichedelico.

Ty Segall e White Fans. Buon ascolto su Blackout. Ricordo che il controcorteo antifascista è sempre bloccato in Piazza Foroni da cordoni della Celere che non fanno uscire se non mostrando i documenti. Questo è quanto ci arriva dalla piazza al momento.

22:10 si spora con Radio Kebab. Ty Segall e White Fans dal disco Air. Tra un po' passeremo ad altro, ad altre sonorità. A proposito del controcorteo, ricordo l'ultimo aggiornamento.

Controcorteo bloccato in Piazza Foroni con cordoni di cenere tutti intorno che non fanno uscire, a meno che non si mostri il documento.

Allora, dicevo, cambio di atmosfere dal garage rock di Ty Segall e White Fans. Andiamo con una compilation uscita da poco, ai primi di luglio, della Light Item Records, etichetta italiana. Questa è una compilation che si chiama 50 MC volume 3, anche se gli MC sono 10 in realtà. Quindi parliamo di pop, ma hip hop, rap, bello storto.

0: Allora iniziamo l'ascolto di questa 50 MC volume 3. Questo è sempre Blackout 105.25 in FM o anche in DAB. Ci potete ascoltare digital audio broadcasting o in streaming, un po' come volete.
1: Siete galli, ragazzi. Siete galli.

improvvisa che improvvisa traiettorie solcando squarci nello spazio. Sulla terra la tua idea scarica le tue nuvole, materia grigia. Sono rimaste impigliate per troppi anni sulle cime, piocute delle

0: giorno rischio il culo, ma fino a oggi è andata liscia. Piscia, piscia, piscia. Piscia, piscia, piscia. Ogni giorno rischio il culo, ma fino a oggi è andata liscia.
1: Signorina, lei ci tiene quel posto? Chissà quanti questionari lei avrà già risposto. La sottopongo a tasca e non si aspettava mica, sottestando la tenuta della sua vescica. Il mio psichiatra insiste che so

giorno rischio il culo, ma fino a oggi è andata liscia. Piscia, piscia, piscia. Piscia, piscia, piscia. Ogni giorno rischio il culo, ma fino a oggi è andata liscia. Posso offrire una cedrata, una tisana drogata, una noce di cocco per centrifugata. Su, venga con me, ci facciamo quattro passi, e se mi va di luzzo gli sfinteri rilassi. Quando ti giro fronte, sto sorseggiando una fanta, avevo perso il conto, siete 250. Con le mani a tre polsi, penso

0: piscia piscia.
1: Ho sentito al volo qualche beat. Porco Dio, se sono strapolati col culo. Ma non ci sono intelligenze artificiali che fanno di meglio di questo? O tu, cioè, hai capato apposta quella più merdosa, ma avessi visto più merdosa, cioè, conoscendo, ti potrebbe essere una scelta mirata.

multe con l'antrace. Lo prete ti dà l'estrema unzione dell'incapace. La tua figa a pagamento non si rade. Ti dà coordinate errate. Le tue entrate di sto mese sono state violentate. Solo finanze assassinate. Lavori come un filippino e te ne danno altre. Come quando da piccolo bucavi i pantaloni. Quegli stronzi dei tuoi genitori. Non faccio tormentoni per l'estate. Tormentoni grossi tutte le giornate.

0: Vabbè, ritornano i Nociappi Bourgeois. Questa compilation della Light Item Records, uscita da poco, 50 MCs volume 3.
1: Quanta tosse.
0: Continuiamo con GB Max.

0: come nel 2005.
1: 22:28 minuti.
0: Don Taglionetto a tutte le male lingue.
1: Sempre in diretta su Blackout.
0: Minime col filmino di te che mori.
1: Come ricordavo prima,
0: faccio una cover degli...
1: contro manifestazione antifascista.
0: L'arte Eric Draver.
1: Bloccate in Piazza Foroni. Qualcuno all'ascolto ci manda.
2: Mother and father.
1: L'articolo di Torino Cronaca, Cronaca qui.
2: In boga,
1: Su questa sera di già.
2: Bella vita qui che fo io, Samir, Joseph e Snoop Dogg.
1: Dicono che il
2: scoppiamo le fighe.
1: Corteo per la sicurezza contro lo spaccio e il degrado.
2: Non mi frega, strappo.
1: Di quelle merde non sono partiti neanche in corteo, a quanto pare.
2: Whisky, fumo un po' di vento grigio. Guarda il mio fegato, vive per Milano.
1: Perché da largo
3: tirata pure peggio del...
1: Giulio Cesare si sono dovuti spostare un po' più in giù.
3: Di scioltezza.
1: Via Sempione angolo via Martorelli e...
3: la doppia.
1: Però poi non hanno fatto il corteo.
3: Samurai,
2: ehi, boom, bye, bye.
3: In abbatti boyer, non c'è rispetto per lo scraso, spero sai perché.

0: notte lungo piove, nana, sfregio il muro.
1: Altri messaggi ribadiscono la chiusura dei manifestanti della contromanifestazione in Piazza Foroni. Già sapevamo.

Musicalmente parlando, andiamo con questa Deutsche Elektronische Musik volume 2, bella compilation della Soul Jazz Records, experimental German rock ed electronic music dal 71 all'83. Questi sono gli IRM Machines.

Comunque, a proposito di appuntamenti interessanti qua in città, in zona nord, domani sera dalle 22 ci sarà Francia-Marocco. E a quanto pare non ci sono mega schermi buttati da qualche parte, in qualche piazza in zona, per far vedere la partita. Vabbè, ci sono sempre i bar, le case, eccetera. Partita direi sentita in questa zona. Sperando in un buon risultato. Chiaramente c'è chi chiama all'allerta tutte queste stronzate qua.

andiamo avanti con questa compilation Deutsche Elektronische Musik volume 2. Andiamo con Michael Rother. Non arriva, ma si è sempre bloccato lì in piazza.

22:45, sempre in diretta su Blackout. Questi sono i Popol Vuh.

dopo i Popol Vuh andiamo con Michael Hoening. Andiamo su questo sound elettronico anni 70. Dalla Germania.

Deutsche Electronic Music volume 2, compilation della Soul Jazz Records. Due bei CD. Ripieni di krautrock.

E allora, surfando in questa compilation della Soul Jazz Records Deutsche Electronic Music volume 2, passiamo ai DAF.

Ricordo sempre che il controcorteo antifascista in Piazza Foroni, chiuso in Piazza Foroni da cordoni di celere. Che non fanno uscire previo. Documento.

state ascoltando Harald Grosskopf. Sempre da questa Deutsche Elektronische Musik volume 2. Ore 23 in punto. Questa è sempre Radio Blackout, Radio Kebab che si estende nella notte. Ricordo i numeri per farvi sentire. Il fisso è 011 24 95 669. Il cellulare, il mobiletto è 34 666 73 263. Poi è sempre bello ricevere cartoline, lettere all'indirizzo via Cecchi 21 barra Torino, codice di avviamento postale 10152. Mandateci un po' di cartoline

andiamo avanti con questa selezione molto tedesca. Conrad Schnitzler e Wolf Sequenza.

continuiamo con un bel trittico anni 70. Ino Moebius Rodelius con Bass e Apex. Qua è un misto di tedesco e inglese.

E al momento non arrivano aggiornamenti da Piazza Foroni. La situazione come qualche minuto più di qualche minuto fa è sempre quella. Il controcorteo chiuso in Piazza Foroni con la celera intorno, che non fa uscire se non si fa vedere il documento.

Adesso farei un cambio di atmosfera, andrei via dalla Germania anni 70, andrei a un disco uscito quest'anno, un gradito ritorno. Una band, di un trio che arriva da Pesaro, ovvero gli Altro. Che sono usciti con questo Acquario da poco.

Questi erano gli altro, il loro nuovo disco Acquario. Adesso andiamo con una bella tripletta torinese. Crunch.

una bella tripletta dei Crunch. La bella storia, potresti morire domani grazie del passaggio. Adesso andiamo su altro. Sempre in diretta su Blackout. Il kebabaro ai microfoni e ai controlli.

disco del 1988, Head of David. Dust Bowl, il titolo del disco, e si apre così con Tequila.

34 666 73 263, è sempre il numero per scrivere qua la diretta, mandare un vocale, una foto, un messaggio in questa notte blackoutiana.

stranger to me. Si fa fino a tardi. E dopo gli Head of David andiamo con Reckless Eric. I fell in love with his subtenant in the blue gray away. Un po' di blues, pub rock.

avete magari qualche richiesta a tema o quasi a tema, non roba da discoteca, potete scriverla al 34666 73263.

Harry's Flat, Reckless Eric. Adesso andiamo su Oligolightly assieme a Dan Melchior.

23 e 28. Qua siamo sempre in diretta su Blackout. Un Radio Kebab Extended Version con i 68 Comeback. Spero abbiate qualcosa di fresco da sorseggiare in questo momento. Così con un bel taglio andiamo su Beck. Leave Me on the Moon. I must be coming back too soon. Qualche richiesta musicale è arrivata. Of pieces lay in a pile. È lì selezionata. Walking on my hands. Arriverà prima o poi. On the moon. Intanto buon ascolto.

Eh beh, qua una bella chicca, Ty Segall che rifà un pezzo dei Goris. Suoni belli saturi.

0: Trauma House.
1: I don't sweat.
0: Un brano suggerito da un ascoltatore, ascoltatrice qua al 34666 73263. Non male, non li conoscevo. Belli fighi. E adesso andiamo con il prossimo. Prossima richiesta.

0: I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just want to stop.
1: Intanto aggiornamenti su Piazza Foroni non arrivano. Dicevamo qualche minuto prima, il controcorteo antifascista in Piazza Foroni, chiuso da un po' di cordoni di celere.
0: And that one desire is...
1: Adesso non arrivano notizie.
0: No, nobody else ain't gonna do.

Andiamo con un po' di Cajun Music, Swampland Jewels, questa compilation con una tipa a cavallo di un gambero, storie di Louisiana. .30, sempre in diretta su Blackout. Mi sa che adesso andremo a raccontare una storia di una band di Detroit di qualche anno fa. Che avevo in serbo per Radio Kebab nell'orario normale, diciamo. Ma a sto punto lo farei adesso. In tarda serata si sta più freschi.

quanto riguarda il controcorteo antifascista di questa sera, che dicevamo prima era bloccato in Piazza Foroni, sembra che appunto la situazione ormai si sia sbloccata. Probabilmente è finito il presidio corteo delle merde, fasce, immigrazione, eccetera, eccetera.

quanto riguarda la situazione di Piazza Foroni, a quanto pare un po' di gente da fuori è venuta a fare un po' di bordello rispetto agli altri che erano dentro. Ha fatto un po' di casino e si è sbloccata la situazione. La piazza.

Intanto arrivano altre richieste musicali qua alla... ai numeri di Blackout. Però io vi vorrei prima raccontare la storia di una band.

0: arrivava da Detroit, almeno che ha registrato il loro primo e unico disco a Detroit a metà degli anni 70. C'è bisogno di cambiare un po' musica e andiamo così.
1: 1, 2, 3. One, two, three, four.

è un trio, era un trio afroamericano da Detroit, appunto, dicevo. È stato fatto ultimamente un documentario, a band called Death. Ma andando indietro, iniziando dagli albori, parliamo dei fratelli Acney. Tre fratelli, David, Bobby e Dennis. Tre fratelli afroamericani che crescono in una famiglia molto unita e religiosa. All'inizio suonano funk, come potete sentire. Qua è quando si chiamavano Rockfire Funk Express. Però non disdegnavano assolutamente il rock and roll, come i Boo e Alice Cooper.

che dopo la morte del padre convince i fratelli a chiamare la band Death. Per lui quel nome non rappresenta la fine, ma una trasformazione, la morte come passaggio verso una nuova vita. E allora andiamo a sentire i Death. Non vi dico il nome del disco, non ha senso. Scoprirete più tardi.

I Def registrano nel 1974 alcuni brani potentissimi come Politician in My Eyes o questo che state ascoltando, Keep on Knocking.

Però presentando il disco e il nome soprattutto della band ad alcune etichette discografiche nell'epoca, non sono molto prese bene dal nome della band. Death, morte. Gli chiedono di cambiare il nome della band, ma David Hackney rifiuta categoricamente e fa stampare un singolo, questo qua, Politician in My Eyes, Keep on Knocking. Centinaia, poche centinaia di copie, alla fine. E nessuno si caga. Quello che stiamo ascoltando è la registrazione di quel singolo, che in realtà è un album che poi sarebbe uscito ristampato nel 2009 dalla Drag City Records.

registrato questi brani, ma nessuno appunto se li caga per il nome Death, Morte. Nessuno se li accolla, insomma. Troppo pesanti per l'epoca, sia come testi che come nome della band. Gli chiedono di cambiare il nome della band, ma no. David Hackney, il più grande dei tre fratelli,

i fratelli di David Hockney cercano di spingere o di convincere il fratello a cambiare nome della band, ma niente. E alla fine rimangono così, con queste registrazioni, le lasciano lì, le buttano in cantina. Loro si spostano nel New England. E anche lì, proponendo queste registrazioni dei Def, non gli va molto bene. Allora si rompono i coglioni, si stufano e basta.

0: buttano su un'altra band nel New England.
1: Wow, Revelation.
0: David Hackney, il fratellone.
1: Revelation.
0: Che ha pensato a tutto. È anche molto cattolico.

E mettono su una band che si chiama The Fourth Movement, sempre legata al rock, però con testi abbastanza cristiani. Come potete sentire, questo è Revelation Have,

diciamo, dopo tante tanti rifiuti rispetto al nome, al rock and roll fatto da afroamericani a Detroit, si sono messi a fare questa musica nel New England. Fuori da Detroit. Però David Hackney non c'è rimasto molto, è ritornato alla casa base, si può dire. Quindi sono rimasti gli altri due fratellini. Qua continuiamo a ascoltare The Fourth Movement.

questo momento David Hackney, il fratello maggiore almeno del trio dei Def, ritorna a Detroit, si fa la sua vita. Sempre stato un po' il fratello un po' scoppiato,

mentre gli altri due, Bobby e Dennis, rimanendo nel New England, si sono messi a suonare un po' di reggae, eccetera, che non vi farò ascoltare.

la roba interessante che poi... Bobby e Dennis, i due fratelli che sono rimasti nel New England, hanno prolificato, hanno fatto un po' di figli che chiaramente si sono messi a suonare batteria, basso, avevano un po' di zii e padri. Insistevano sul far suonare. Avevano un bel ricordo dello zio David, quello più scoppiato, che è ritornato a Detroit, che semplicemente suonava la sua musica e che però diceva delle cose tipo: tenete queste registrazioni dei Def, prima o poi qualcuno le riascolterà. E più o meno è successo questo intorno al 2008-2009.

Anzi, nei primi anni 2000 alcuni collezionisti di vinili trovano il rarissimo singolo dei Def e iniziano a scriverci, a parlarne su internet. E la gente ne parla, l'ascolta, praticamente un proto-punk, come avete sentito prima, qualche brano. Veramente devastanti. E chiaramente i figli di Bobby e degli altri, di due fratelli, perché poi lui, David, è morto a una certa. Però appunto diceva: oh, queste registrazioni tenetele, perché tra un po' qualcuno le riascolterà. E i tre nipoti di David Hackney, Bobby, Julian e Urian, intorno agli anni 2000, scoprono, perché non sapevano prima, che avevano il padre e gli zii che avevano suonato in questa band rock and roll. Dicono: ma che cazzo, bisogna ristampare questo disco come minimo.

Allora, i nipoti di David Hackney, figli degli altri dei Def, metteranno su una band che si chiama Rogue Francis, ma questo ve lo spiego dopo. Adesso ci ascoltiamo gli altri brani ristampati dalla Drag City Records nel 2009 dei Def, un power trio afroamericano di rock and roll assolutamente devastante.

è questo quello che avevano registrato nel 1974 i Dev in un appartamento di Detroit.

Detroit Trio 1974, le registrazioni che state ascoltando ritornate alla luce solo nel 2009 grazie alla Drug City Records.

For the Wall World to See, il titolo del disco dei Def, che era già il titolo all'epoca nel 1974.

nei primi anni 2000, ritrovando questo singolo. Alcune persone chiedendosi: ma dove, magari hanno registrato qualcos'altro? C'erano lì i nipoti. A voglia, ritroviamo il master, ristampiamolo e facciamo un bel disco.

0: Mezzanotte e 16 minuti, sempre in diretta su Blackout, sempre Radio Kebab in extended versions. Ci stiamo ascoltando, godendo questo speciale sugli, sui Def, trio afroamericano rock and roll di metà anni 70. Questo era Freaking Out. Continuiamo con il rock and roll.
1: All you timeless children with your predictions and flashbacks, trying to get ahead.

Death, Detroit 1974, l'anno in cui registrarono questi brani. E a parte la ristampa del 2009 della Drag City Records, gli unici due brani fatti uscire all'epoca in poche copie chiaramente furono Keep On Knocking, ma era il lato B, e il lato A era Politician In My Eyes, e ce l'andiamo ad ascoltare.

Politician in My Eyes dei Def, dal disco registrato a metà anni 70, è uscito nel 2009 per la Drag City Records. Però la storia non finisce qua. David Hackney muore molto tempo prima dell'uscita del 2009. E i nipoti, i figli degli altri due fratelli, mettono su un gruppo, i Rogue Francis, che era anche il nome in cui, col quale David Hackney registrava le sue ultime robe, una roba un po' acustica, eccetera. E i tre nipoti ha messo su una band Rogue Francis, iniziando a fare delle cover dei Def e poi facendo roba loro hardcore. Ce l'andiamo a sentire. Dalle loro parti del Vermont si sono messe a suonare in memoria di David Hackney.

andiamo a sentire i Rogue Francis dal P. Fall. Buon ascolto su Blackout. Ah, che davvero.

Rogue Francis. Per chiudere questo speciale sui Def, Rock and Roll Detroit Trio,

mezzanotte 27. Andiamo con un po' di richieste che sono arrivate qua ai contatti di Blackout. Andiamo abbastanza a caso, eh? Chiudiamo la parentesi death Detroit rock and roll. Andiamo con qualcos'altro, vediamo, sentiamo.

capisco se Visible Damage il nome o Self Improvement. Chissà chi ha mandato la richiesta, sa qualcosa di più. Però non male, sicuramente.

Exploited. Sid Vicious was innocent. Innocent, boh, come cazzo si dice? Questa è una richiesta che è arrivata al 34-666-73263. Richiesta molto particolare, direi. Mezzanotte 32, sempre in diretta su Radio Blackout. Ci siete? Fatevi sentire. Altra bella richiesta arrivata. Quella di un classicone alla fine, direi, di Ian Dury, Sex, Drugs and Rock and Roll.

Death Grips, richiesta arrivata al 34 666 73 263. Adesso cambiamo. DJ Screw.

c'è una new entry. Vi ricordate Thriller di Michael Jackson? Bene, eccola nell'interpretazione strettamente letterale di Joe Sentieri. Ma che terrore!

E con questo brano ci salutiamo. Buonanotte. Vi lascio alla bobina, che ha sempre mille sorprese. Rimanete agganciati, agganciati a Blackout. Libertà 105.25, la frequenza che ti incanta. Buenas noches.

0: Ali Pistorimi.
1: Multitox.

0: Proiezionismo a cura di Divora Map. Quattro chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
1: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente. Sono complici. Puoi cucinare al mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
0: Dalle 21, Mirin Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit. Notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
1: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
0: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
1: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
0: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
1: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
0: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
1: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
0: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. In FM Torino. Radio Blackout, la mia radio preferita.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano, dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.